La Lüna da Men Rauch. La Lüna salva sur il Mund e fa ses gir in quai da Pasch. Güscheint e candit e ses Frunt purificà da tuot Travasch. E la splendura sur la Val e warios un mes comün, la vez il Bön e vez il Mal, e nu di giora cun ingiun.

O chi vedic la conta de na una che dai sodis non leva mei vunia. Pedo la sort geva pia te la luna.

sudat, ma senza meis ne mie. Adesmo su è restata bella sola, caro signor, chi t'ha pinviato?

Jeu sun Simon Schnidrig da la Cappella Genderbübe. Cun RTR essas adina al puls da la musica populara.

0: Las novitats der RTR.
1: Festival de Gols a Miami, l'Engelterra guadogna il final pitch contro la Francia con 6 a 4. Ed il Emirati Arabi Uniti pretendono dall'Iran e dal Stati Uniti di riprendere il discorso di pace. Qua in dus il tema sotto la 6, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. L'Engelterra ha guadagnato il Geo per il terzo posto al campionato mondiale da Balapè in America del Nord. E nel final pitch a Miami hanno gli inglesi battuto la Francia in modo spettacolare con 6-4. La differenza la squadra del trenato Thomas Tuchel faccia nel primo mese d'at. Sventer 45 minuti manava l'Engelterra già con 4-0. En la seconda mese d'at è si buonamai incartigia la Francia da volver la partita, qua è grazie a due gol di Kylian Mbappé. Per egualizzarne la finale d'entante tutti in Beach Plitangi. Grazie a questa vittoria esiste il miglior campionato mondiale per il Three Lions di 60 ons. Pia da pi il 1966 cura che il Zan guadagna il titolo. Per le Bleu esiste l'ultima partita sotto il trenador Didier Deschamps. L'attaccante francese Kylian Mbappé ha fino a 22 gol a campionati mondiali ed è uscito attualmente campione di gol. Mi dar quai potes anche l'Argentin Lionel Messi nel final da questa sera. Messi ha fino nominato ma infatti un gol pli pauc pia 20. Al campionato attuale vince Mbappé sin 10 e Messi sin 8 gol. Il final tra l'Argentina e la Spagna e questa sera les 9 temp svizzer. Sventre le ultime attacche nel prossimo Oriente pretende gli Emirati Arabi Uniti in fin della violenza. Il Ministero dell'Exteriore di Abu Dhabi ha appellato le partite del conflitto da sa ritegnare e da riprendere il dialogo. I stoppi venire impedì che il conflitto in la regione escalesce completamente. Attacce in l'infrastruttura civile violesce il dreccio internazionale a modo gravante. Il Emirati valen scostrecce alliati agli Stati Uniti. Dentant temen erelz le conseguenze negative a lunga vista per il sviluppo economico dell'intera regione. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha benventato la dimissione di Jens Spahn, chef della frazione della CDU-CSU nel Bundestag. Questa decisione è stata corretta ed inevitabile, ha detto Merz. Fin del mais deve essere chiaro ciò che succede a Spahn. Ad interim sorpiglia il chef della gruppa dei deputati della CSU, Alexander Hoffmann Luffizi. Jens Spahn è venuto a Squitsch per qualche saison e venuto ai genitori grazie a una mamma di presto negli Stati Uniti. In la Germania è qui scomandato.
2: La meteo.
1: Oltre a stare in una scheide da Soleglia da Nivels, con sun del nord da Tiurizis e Duradis. La temperatura maximale è tra 20 gradi in Lengi di Nota e 23 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. La bunura der RTR.
3: Cuscovrides. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop. Messen zimmen de nosse redaktura de musica. Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: Sin tot il mondo ha una sumanza al desiderio de far la posta de comunanza. Erscha, ja podes oz in die Twitter enti les medias sociales, ci fa giuste, chai ed in giua. Las nof les jau baiver caffè de comunanza. Schoi magneta tiren las usterias e des caffès ci haun rablanaun de desser as lös din schunter in un lö, las nof attirni l'uriasts. Man steraunz el postin la paura ci ha giuste combinada fornir ses prodotts locals. Tots volen setzer insemble im moment, da tota sort vehicles staun lora intuan al caffè in cruce din travers. Quaint vent servi al caffè, al cappuccino o magari altres bavrondes stortins, ma paunins con ciagel, con salam o con jambun. E tots quinten quai ci sta a cor o sul stommi. Ed es da discuter la scena ci ves studiar in penalti la saira avant. Ed es da discuter da vart las sfides da sufaunza scola. Ed es da quinter per ciai ce la min un iclea simplemente nua cerel stes rumir su uneada a casa. Ed in postut las più noas interessen. Ci des giusta de nov insembel scoperin o ci ha giusta se separa. Ciai ci va giusta zoppa enti la politica locala. Al caffè las nov in usteria, superficial ed alle stes moment profond. Per vici des tia comunanza, con quist sumans passantes tu tia vita. Se in cim manca, sunt tots contents, si da in ritorn.
0: Impulse.

0: gegangen, auf all die Zeit, die mir noch bleibt.
1: Las Novitats der RTR.
2: Festival de Goals a Miami, l'Engelterra guadagna il final pitch contro la Francia con 6-4. Ed gli Emirati Arabi Uniti pretendono dall'Iran e dagli Stati Uniti da riprendere il discorso di pace. Qua in due temi sotto alle 7, al microfono Urs Müller, BNG. L'Engelterra guadagna il GEU per il terzo posto al campionato mondiale di ballapè in America del Nord. En il final pitch a Miami an els Englais patì la Francia a moda spettacolare con 6-4. La differenza la squadra dal trainer Thomas Tuchel faccia in la prima mese dat. Sventer 45 minuti smanava l'Engelterra già con 4-0. En la seconda mese dat esi buona main gartigia la Francia da volver la partita, qua era grazie a dus gols da Kylian Mbappé, per egualizzarne la finale d'entanto tine bech plitangi. Grazie a questa vittoria esiste il miglior campionato mondiale per il Three Lions da P 60 ons, pie da P il 1966, cura che els han guadagnà il titolo. Per le Bleu esiste l'ultima partita sotto il trainer Didier Deschamps. L'attaccante francese Kylian Mbappé ha finito e ha vinto 2 gol ai campionati mondiali ed è uscito attualmente il campione di gol. Mi dar quai pudesse anche l'Argentin Lionel Messi e nel finale di questa sera. Messi ha finus non ad mai faccio in gol pli pauc pia vencin. Al campionato attuale vin Mbappé sin 10 e Messi sin 8 gols. Il finale tra l'Argentina e la Spagna e questa sera alla 9 temp Svizzera. So entre le ultime attacche nel prossimo Oriente pretende gli Emirati Arabi Uniti in fin della violenza. Il Ministero dell'Exteriore di Abu Dhabi ha appellato le partite del conflitto da ritignare e da riprendere il dialogo. In stoppia venire impedì che il conflitto nella regione scalesce completamente. Attacche in l'infrastruttura civile violescono il diritto internazionale a modo aggravante. Gli Emirati valens costretti agli altri Stati Uniti, tentando temere le conseguenze negative a lunga vista per il sviluppo economico dell'intera regione. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha beneventato la dimissione di Jens Spahn, chef della frazione della CDU-CSU nel Bundestag. Questa decisione sei stata corretta ed inevitabile, ha detto Merz. Fin la fin del mai so esser clerci che succede a Spahn. Ad interim surpiglia il chef della gruppa dei deputati della CSU, Alexander Hoffmann, il Uffizi. Jens Spahn è venuto a Squitsch per qualche sesum e venuto genitors grazie di una mamma den preste nel Stati Uniti. In la Germania e quai scomanda.
1: La meteo.
2: Ozza tine mascheide da Nivels e da Sulel, con zon del nord il centun poi venir bletsch, e nel sud esi det Sulel if. La temperatura maximale è tranter 20 graz in legge di nota, 22 graz in Surselva e 23 graz in la regione da Quera.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bunura da RTR.
4: Cunscovrides.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat. Movie star,
1: oh movie star. RTL, nur che la musica ed è

0: Las novitats der RTR.
1: Festival de Golz a Miami, l'Inghilterra guadogna il final pitch contro la Francia con 6 a 4. E Festival de Record a Berna, per mai 5.000 persone visitano quest'on il Gurten. Qua in dus els temas, sozza las occhi, al microfon Urs Müller. Bienvenue. L'Inghilterra ha guadagnato il Geo per il terzo posto al campionato mondiale da balla pè in America del Nord. Nel final pitch a Miami hanno il inglese battuto la Francia a modo spettacolare con 6 a 4. La differenza alla squadra del trainer Thomas Tuchel fa nel primo mese d'età. Sventer 45 minuti manava l'Inghilterra già con 4 a 0. In la seconda mese d'età si buono mai già la Francia da volver la partita, quai era grazie a 2 gol da Kylian Mbappé. Per egualizzarne la finale d'intanto tine beach pli tangi. Grazie a questa vittoria esiste il miglior campionato mondiale per il Three Lions da pi 60 ons, pia da pi 1966, cura che alzano guadagnare il titolo. Per le Bleu esiste l'ultima partita sotto il trainer Didier Deschamps. L'attaccante francese Kylian Mbappé ha finito a 22 gol al campionato mondiale ed è uscito attualmente campione di gol. Mi dà quai potesse anche l'argentino Lionel Messi nel finale di questa sera. Messi ha finito nominato ma infatti in gol più poco per 20. Al campionato attuale vince Mbappé sin 10 e Messi sin 8 gol. Il finale tra l'Argentina e la Spagna questa sera alle 9 tempo svizzero. Gli organizzatori del Festival del Gurten fanno un bilancio positivo dalla 43esima edizione. Durante 4 giorni hanno ormai 105.000 persone visitato il Festival a Berna, quale sia il nuovo record. Il Festival sia quasi stavendio ai numeri in comunicazione. Gli organizzatori hanno aumentato la capacità di visitare da 20.000 a 27.000 persone per giorno. In caps più grandi non è abitata. L'autorondo al Festival del Gurten durare 5 giorni, quai per festivarsi il giubileum da 50 anni. Il 1977 il Festival veniva in atras per la prima giada. In quale da insel exterior il Chancellier tudest Friedrich Merz ha beneventato la dimissione da Jens Spahn, sco chef de fraktion della CDU-CSU in il Bundestag. Questa decisione sei stata corretta et inevitabla, ha dit Merz. Fin la fin del mais doa esser clair ci che succedi a Spahn. Ad interim surpiglia il chef della gruppa de deputats della CSU Alexander Hoffmann il post. Jens Spahn è venuto a Squitsch per qualche saison e venuto ai genitori grazie a una mamma di presto negli Stati Uniti. In la Germania è qui scomandato. Sentre le ultime attacche nel prossimo Oriente pretendono gli Emirati Arabi Uniti una fine della violenza. Il Ministero dell'Exteriore di Abu Dhabi ha appellato le partite del conflitto a ritenere e a riprendere il dialogo. I stop a venire impedire che il conflitto nella regione escalescia completamente. Attacce in l'infrastruttura civile violescono il diritto internazionale a modo gravante. Gli Emirati valen scostreccia agli altri Stati Uniti. Tentando temere le conseguenze negative a lunga vista per il sviluppo economico dell'intera regione.
2: La meteo.
1: Oggi sta in una scheide da Nivelse del Soleil, con Sund nel nord del Cantun poi venire Bletsch, e nel sud è si detto Soleil Yif. La temperatura maximale è tra 20 gradi in Lenghi di Nota, 22 gradi in Surselva e 23 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTL Vita e Greta.
3: In una stadt profonda, in temps scofacci per filosofà, c'è una lumbriva con le melodie monotone del Greils. In una domanda, se vuoi essere per Indi, in una figura di Disney, che figura fosse quai. Ella ha buttrilinaus in quella domanda.
4: La Ariel. Quei John de Bourbe sta il mio film preferiu e quei Aunots la historia preferida. Simulan esser in una donna de laua, quei fosse genial.
3: È la fantasia, Ariel, la sirenetta degli oceani. E della realtà hai ella una donna che sta ferma col paese di un plan. Ella hai tiradura de professione come membro del cadre svizzer e parte dell'elita olimpica el sport de tir. Annina Arpagaus Tomaget. Con ella filosofa in usoz de vart sei una nuova situazione de vita, di esser moma e de vart quai che dat sen a sia vita. Io sono Gabi De Gonda, in biala domenica d'estate.
2: Vita e Greta.

0: RTL Vita e Greta.
1: Già da pinche mava la Bugens il stand da città a Trun Pustiet con siu baba con ses frlunz. Anina arpagaus Tomagete, lei crescida sia in un ambiente del sport de tir e in una famiglia de cacciadurs. Per ella ha siedina stau clar che sia vita professionale veva da di in una direzione sport de tir. So entre la recruta de sport al Center de Sport Nazionale a Macklingen e la giufna treganta de Campliun vigni de pridesi el kader nazional. Quattro ondes ella restada a Vienna, neu che la assaviu viver siu siemisch co atleta de kader, se perfeccionà, l'uvravi de fina miras e se participà a concurrenzas nazionales ed internazionales, can la finale manau ella entiaras continents che la ves probabel mai viu. Ascia, per esempio, è in Perù, né all'India. Il sport de tir è il centro della vita professionale di Annina Arpagaus Tomaget. Con 22 anni, ha ella dominato il titolo di Tiradura del Grigion 2022. Agli anni 2024 è la venuta campionessa svizzera della disciplina 10 metri con buis d'aria comprimida. Bia medaglias, bia trofeas in serimnadas. Una montata a parte ad Anton, la medaglia de bronze che la tiradura sur Silvana contongiu en team de Trois, sin 50 metri buis d'aria comprimida. Questa è la stat 2021 a Châteauroux, als campionatis europeics in Francia. E le domande filosofiche da parte del sen della vita, nostra serie de stat, de vita e creta, ragiona Anina Arpagaus dell'importanza de quella medaglia. Mo, seins insomma viver del success de quellas medaglias sur un liung temps?
2: In success, die per me sco se sognes la paga. Simmel la lavur che ho mettel de vos tot, chi sa, io son sin in a dretje veia. La medaglia, letze, e io non scho in al punkt si, aber letze, schnimmere sind tun kann, habe de zion, letze, pende sitter mes jedi durs.
1: Also la medaglia è un po' brillante in quel caso.
2: Io credo che questo vigno non è buono, io so che è buono a prendersi gli occhi. Allora, io ho sito i miei genitori, e qui è grato, perfetto, io ho spazio per di più, io ho una scelta qui, questa è grata allora.
1: Come presento, ecco, io ho quella medaglia di bronzo di Jon Vargau con il team, ni è la medaglia di campionessa svizzera. Vi vince di qui? Su bronzo, ni come presento, ecco, io ho?
2: Vivere di qui? E in certi sen schon, perché io, quei omis duos del campionato di Svizzera, ero io scritto malzauna, io avevo in una nasennebenhöhlenentzündung, ed avevo due anni a vanno buo stiao città, avevo di quel campionato di Svizzera sette io, jetz un porto buo cienico, vai son lo ide, vai città, stiao corporal in una brutale challenge, aber ja tutti in il mes automatismus, il lavoro che avevo fatto avon a tungiu per sostenere, per vincere quella medaglia. La medaglia di bronzo è per me una di una fe presenza in Trasel Giannin, perché io ero lui schon in speranza. E lui era il suo che mi uomo di osso aveva noi. Mi uomo venivamo 9 ore con l'auto, con mesi in i tours, a stiaudinuot. E tutti noi lo hanno dominato.

0: cudignà ina medaglia cun savè e ho sett il bo per sola e ho cresce un impop quei la montata sembra questa mida completa.
1: Quei cresce lo forse per dina quel sentimento che vos dus vevas che univa vos dus in via silenzi a tutina con una immensa forza.
0: Exact, yeah. Perché sostenivo ai fecci, io ho zwar da città in ventre, eri piuttosto mal imprenevole, aber ei deve a scena forza che quei emava semplicemente.
1: Cioè che Giannina schon l'ha portato gliece la mamma.
0: Exact.
1: Tra Giannina, el dorma, forse che il dat is, non sai. Con fecci, a el, rivoluzionau, vossa vita, quella da vuso, quella da via spartanari.
0: Ella mi dà un set di una massa, aber dall'altra parte, ella è sci in Pacific, non si vien fa tutto con lei. Ella è relativ spert in cedo dormire tra la notte. Non si è stata la festa del diploma del Florin, che ella è venuta con, è stata senza mux. Non si vien tutto in fa tutto con lei. Ella è sci in Pacific. Non si trae funzionare per certe forze in tre curiosi insieme, aber è funziona che non si sentin tutti trae fece bene scioglie.
1: Also qui è una nuova situazione, voi siete in trois, voi siete in una pigliola, voi siete in una scienza, lui è formato in Yves, vivere insieme, tutti trois, adesso quella carriera di tiratura d'elita, due mondi, tutto faccio, differenza, c'è un'esce ossa tenor voi, quel due mondi, c'è un'esce, quel che fa, il più fece che tutto funziona.
0: Io credo per grande parte la ruosevole che ho da mogna il da VN mai. Prima che io ci sono ven in Perdis, il dio vai a bo, also, claro, io potrei il fece vita del suo a casa, aber io vengo da se concentrarsi in quel che ho da fa. A cui io sono cao, gaudio a scife, gelt, a lasci se cao bo prendere mai o della rola mincega. Io sono Bjarsdien, io sono piuttosto in Rosseuvel, in Pacifica, sono in certi grau forse meno Pacifica, ma c'è, funziona anche per me.
1: Also, qui è una certa serenezza interna, che voi sapete semplicemente in flau, sapete esclamare giù, che dà forza a voi.
0: La canzone è che il Giannino è in Pacifica sempre sostenibile, a un perfetto. Qui c'è, se è sempre per me, perché io sai che lei è la tata, non è la tata, lei ha ben la mia che lei, lei sa che c'è che mes già visto con lei, c'è che lei è buona, allora funziona qua è, io fido ad lei 100%, al Florin è, lei sa è esatto, quindi funziona che una roda si conseguono.
1: Questa è stata una bella, da cosa che hai un tic per dici?
0: Io sono grazie stata als 8, dopo il 12 di natura, questo è la prima cosa che sono stata proprio giunta di questa vita. E adesso è già, also, il dio amavi, ma la sera quindi c'è più macchina, per sul, c'è ancora, tra cinta, ah, flotte fosse già, e c'è il fosse non sen, tu e me.
1: E si stava a dir?
0: La sera è già, la vese o bugien, fosse o bugien si cao, in tu e nels, abbiamo saveva le, el zan super si cao, e organizzato tutto e funzionesse. Ed io vengo a gleiti a casa, io boh, scoscia fusta dos tre siamnes ne ven, e vesci che boh viu in affin, io hai viu in affin, che è relativ de tir.
1: Anina, de non prendis vos quella energia per quel moment che vos citais, per concurrenzas ni per apple trenament, quella concentrazione, quella tensione, spert, tirp, buis, che declarais quel che scebeglia, quel moment con vos, en vos.
0: Questo è un caos completo, non in una rossa evladata, sembra in se senti bene, in se ve, in fidata se set. C'è che io sento il bianco, c'è il primo dia che viene sietto, c'è un po' di genoi che trembla, allora il ventre che bocci stabile, allora pari e misci in caos completo, non c'è il ciao a studiare. Si spera che io venga da tenere basque con forza mentale, né con l'oracolo dei muscoli. Tenere la tendina, lo sa da, e lo venga spalpito con l'età e il tirp. Non c'è, va buono, zungare via e zucco, che se non va, che si vuole via, poi che venga buono di. Qualche fa lo male di venire no, ma è stato di ridurre in città. C'è chi ho trovo la dina con la concorrenza. Io sto a venire a casa, io sto a venire a casa, a Citron, ad essere intorno alla mia famiglia, a venire a casa, a venire a spazio, a campione con il cielo, e faccio con la famiglia per essere mentalmente centrato.
1: Vieni da casa quasi come un momento di rigenerazione?
0: Esatto, sì. Se io dina stavo, io credo che venga mai a Samidashi. Io sono meno di una venne, che in una meno lunga periodo, se io venga a casa, lui venga più più grave da stare a Seuvels.
1: Non si discorrende in quella missione, è da filosofare in antico di vart al senso della vita. E qui io so faliu, se domanda la Vosanina, e la famiglia che ha dato il senso della vita, né semplicemente in agito di contongere il senso della vita.
0: Els ein schedinkas in edit de contonger, also propi contonger, per me es er halt simlen jau lesse we viver, che jau son contenza, che jau vai bo, minche pinche causa che fa vini mei odel ciao, ad laue tra sustenien la familie schon ins fadia je din in dad in prender, ins fazit ja per els sustenien ins, a lau ein els in brutale di choc mas la vita che ho mai, che ho sai manà, ma è buo, senza els.
1: Vus mai sbudien si edò, budien è la natura, se possai vel sin in alt pezzo, se ne ho con persone che vus vai sbudien. C'è dat, quoi a vus, quoi esser si lau, eins forse autras betrais, studegins autras causas, quoi se si lau, betrais vide fine mires, vide siamis, gins vul contonger, grap, quoi gins in tic-tic vide tira del ciel.
0: Io traccio il son di consone per chi sa che tu mi auzi, in sei sì, e traccio, boh, e se sono io caputo, ma io ho un auto che si cao, c'è va a un, quei battacor, chi sa che in sei sì, prima il battacor, ed essere l'os, in se se, boh, ma quel chi sa io in sì, di stau streng, ma è proprio il senti, sapientif, proprio il cor, l'uno che lei, col dat quei arve adins possevel dat tutenina chapins le steiles sa fa tot quei de lau prendin sa la forza also jau kun son en se si chekins ves bosch in stress paga per se fa io so quel fos creo bo cos ves in bo paga
1: a quei esser si sum quei esser de tier da senti quella ventira dove conto un giù in situai questa bella di è la vita questa bella è avuta in vostra professione vai slu è là quel sentimento di pigliare giù le steile e di farvi una von
0: il sentimento di farvi una von è quella le steile la è piuttosto il gude proprio il gude la motivazione di farvi una von l'etza vien l'etza è là in se è sci contenta anciò è buono in SSMA, ma è data in altre forze, sembra la forza si basa quasi mo, e si è data quei, se il sport, da un silentire vete, che anciò è ad arvore lo sport, se dins, di io personalmente, che io sono il sport, ad ammogna si c'è arvore quei mille sport, il sport.
1: Anina, non smi in planet, di la fin, al mondo, traverse crisi, problemi geopolitici, clima, fenomeni extremi della natura. Studia vide quei terribili terre tremble in Venezuela, nel che mille e mille persone sono venute, satrate, sot mirs, sot fiars, a tutti i suoi, dies a dies, eins in flau persone in vita. Cura sentis vus in momenti come miracle.
0: Die miracle. Io ero il dici, skeptica, un virus miracles, perché certe ore, se vince, come si sa, l'aua è il Janin, mi dà, mio meini, tre miracles, a cui sembra spera, chi dà, da quale miracles, chi sta bussa vede declarare, sembra chi sa, il cletch, che angel per tirare l'au, e gide ad ins, con in un miracle.
1: De noch, che criteri definis vus? Quai cau hai al sende mai avete per quai vive o per quai vale la pena da s'engagiar, da dar tot?
0: Si dice che io se sento il bain e vai sai sta da vos tocco che io faccio e vai in bien sentiment io sto se senti bene, io sto essere sco el bien con mei. Alu che io sai vivere me intera vita che io sai la grande parte de tutto che io faccio il di ben, io se sentivo il ben che io faccio. Lu va io contangi un mio sendo la vita.
1: Alla credienza, al cre, dat quei forse etzene un incert ting a tut quella casa, tut quella cattedrale che vos vais, che vos cujais. Io sto essere in paese con mai.
0: De as io traccio il tron, perché si va in a bozi, c'è in spanza, per si c'è in ciove a fa orazion. Io vai os in perga, giù la situazione, in sa lu fa, c'è orazion, lu es fa en, in sa c'è e qui va bene, fa orazion, ad angrazia. Io credo che la gente che sostiene, decide, sormedia in un'angolo per tirare, sono persuadite che non si usa.
1: Quanto c'è la vostra orazione?
0: È differente. Dipende da chi sono, se è la sera in legge, se è qui a Monsiedo, se è essere caro Barba in Cielo, se è caro Dio, se è che venga da me, se è. Forse se è in grado di caccia, caro Hubert, senza fare un po' per gli uomini, per Florini, per Andrea, per Bab, per Diana, che è in caccia. Dipende dalla situazione.
1: Gleiti, cosa vi dite di nozze? E quindi, insieme che diventa vero per voi, Florini, e vi dite di
0: nozze? Sì, io vai a dire una chance mia di fare nozze in Alf, nozze sempre selge, qui. E a me è per una buba normale, che una buba pince sia mia da sve meridare in un vestito, in una baselgia. Con gli uomini che in scherzo, io che ti dice pipì dati bo.
1: Vi è già per la vostra vita, per la vostra famiglia, Anina?
0: Che noi si vogliono vivere contenti e in nessuna piacere, che noi dominiamo con la famiglia, mince obstacle, mince combatte, che noi dominiamo insieme in quel.
2: Vita e Creta.
3: You self-destructed little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be

0: Forse vesem conosciu el, se die che sia vush e samidada levet cul zons. Questau agli ex-Beatle Paul McCartney con ina da ses pinovas canzuns. Con Days We Left Behind, dat el inguarten a vos sin quei questau, sin sei a veta, ad esse las historias dels Beatles. Al Paul McCartney a compleniu avon in Mainz, 804 ons. Il stat a nus astiangude in a stat da Calira. Biars gauden, stat sco quella. La natire d'anton, quella pitescia, ad e biars christians pitescian, da quellas Caliras. La speranza, che i detti zacu da suren giu, quella ai d'anton gronda.
1: In a plievje da stat lai arver legiada. Il ciel se sarva ad orti in a pince nebla nesce, speranza. La madema speranza sco all'orazion. Possien il pinsens regalanus questa stat nova speranza.
0: Pinsens de speranza. Puncto plievdia, vainus dia sorveniu in tec questiamna. Denton abstrahau de plievdia intensiva che fus necessaria, dainus ebusi la speranza sin autres causas della vita. La calira, la stat, ad insende speranza el horizont, quei al tema del pleits in via de Rilana Cadruvi, ella è musicista, cantadura, pedagoga e studegia teologia. De pli de ses patratges, en connex con la speranza sin plievdia, udinus en curt moment.

Al pleit sin via der Ilana Cadruvi, quellen fleiss del Reminent è e la quotidiana de venderdis, nie sin nossa applicazione Play RTR. E musical, mein, restainus vinevonti al tema Stad. Nus udin ils passionai.

0: It was just like a song when we were young.
1: A con quella bellezza canzone da Adele va al magazzino de Vita e Creta a fin proz. El pleit sin via de dots a Rilana Cadruvi a palauda mai da si la speranza.
2: Nus es tien spera che Dios termetti ad ina pus pessens sin os viadis. Magari gronz e marcans e magari pins e sublims, sco ina pince nebla al horizont. Ina steila vid il firmament, ni ina plievgia de stat.
1: Ina steila sco sen de speranza. In sentiment de saver pigliar la steila resente anina arpagau stomaget, quella arriva si som in colm.
3: En set son io caput, aber io et un auto che si cau ceva a un quei batte cor che inza cu inza si quei arva ad ins pusseva la dat tutenina chapins le steiles a sa fa tot de lau prend inza la forza
1: ad en quei sen gli vigel e iau a vus che vus contongies vies liug vies moment de forza vies moment de speranza. A vos tots vinavon in a biala domenia, meu nom Gabi de Gonda, mirai bain de vos e stai bain.
4: Vita e Creta.

0: Las novitats der RTR.
1: En il proximo Orient continuation las attacce svizzendaivle ser lociavle noce in Serie. E l'Engelterra guadagna il final pitch contro la Francia, quai con 6 a 4. Quando usa il tema, sozza la snof, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Il Stati Uniti hanno da nuovo mai attaccato Mires in l'Iran. Dalle ultime attacche sordalarie si tratta di repressalie per la morte di due soldati americani in la Jordania. Quai ha comunicato il comando del militare regionale in la piattaforma X. Si tratta già dell'ottava la notte di attacche americane in Siria. L'Iran ha, tenor altre indicazioni, reagito con contrattacce in basi militari degli americani e nel stadio del Golf, tranter altre nel Kuwait. Sventre le devose attacce nel prossimo Oriente pretendono gli Emirati Arabi Uniti in fin della violenza. Il Ministero dell'Exteriore di Abu Dhabi ha appellato le partite del conflitto di ritenere e di riprendere il dialogo. Il stop è venire impedito che il conflitto nella regione escalesce completamente. Attacce sull'infrastruttura civile violescono il diritto internazionale a modo aggravante. Gli Emirati vogliono costretti agli aliati degli Stati Uniti. Dentanto temono els le conseguenze negative a lunga vista per il sviluppo economico dell'intera regione. In Grande Bretagna vuole il primo ministro Nov eleggi Andy Burnham frenare il progetto ispitaivel per una carta d'identità digitale. Quest deners, rodont 2 miliardi francs, doin venir duvrats per dischargiar la popolazione tra il scuos se viver. Il primo ministro partent che a Stama aveva lanciato il progetto per combattere l'immigrazione illegale. Tentante il progetto veni criticato fermamente. Dopo la seconda guerra mondiale, na dati in ginnas cartas d'identità pli in la Grande Bretagna. Per regla si identificano gli burgais con il passaporto o con il permesso di ir con auto. E anche il balapè, l'Inghilterra ha guadagnato il geo per il terzo posto al campionato mondiale in America del Nord. E nel final pitch a Miami hanno gli inglesi battuto la Francia in modo spettacolare con 6 a 4. Grazie a questa vittoria esiste il miglior campionato mondiale per il Three Lions dapi 60 ons. Pia dapi il 1966, cura che alzan gudignà il titolo. Il final tra l'Argentina e la Spagna è questa sera alle 9, tem Schweizer.
2: La meteo.
1: Oggi ti nemmeno da Nivels e da Soleil, con sonte nel nord il centun poi venir bletsch. E nel sito esi det Soleiliv. La temperatura massimale è tra 20 gradi in legno di notte, 22 gradi in surselva e 23 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. L'arch musical.
3: Ja, also die Menge dort die viel, viel grandes Paralleles Chor a Brassband.
4: Ich glaube, dass Brassband probiert ein bisschen auch wie ein Chor zu klingen.
5: A prima vista forse pretaises di procuren per uno cel sende du mondo, ma con torso tel in papi precis quis dus mons da musica, dvainten le sumlientes però vi più visibles. Con darin sguarda la scena de brass, da in öl ci da fich bleres chansons de cor ci vengen ad una der cera arrangiadas performazions de tola. Ma per che insomma? Quist arch musical va in cerca de declarazions. I d'una de las vus sin süde a cetar respostas es el juven dirigente la brass band Cazis, Roba Bartolini. La musica de l'emission es in extract de lur project Origin. In programma de concert con versequanze arrangements de chansons populares che la formazione de Tola ha realizzato la primavera passata. I sperel venir cors in tour a plet durant quest'ora. Si tratta d'arrangiare ed instrumentare chansons de cor per musica instrumentale es il dirigente componist sur Silvan in specialist. Mes nom es Braide Anet, flott che vo vevet erbunder de nire savair per che la literatura de cor para d'esser attractiva, i quai per la scena de Brass. Corsin Tour. Anti la scena de Brass fin già despö divers ons in nom ci scugnosce. Ruben Bartolini, forza main. O in mince cas main lönch. Per quai, el prüm in perfaz davart il juven dirigent cun reis in Svizzer francese. Subit el cumainza di scurrer de musica es bada ce quella tel fascinesce simplemente. I ses interess quel nes dritze ben in a singula direcziun.
4: Meine Spezialität ist, dass ich habe keine Spezialität. Also ich bin jemand sehr offen, generell mit Musik. Ich bin super neugierig.
5: Causa ses bonder ed interess es el juven dirigent diventa part de la scena de Brass Band. Ses prüm Kontakt cu la musica n'aveva però amo in zomenue de ce far con quel mond.
4: Ich habe begonnen die Musik mit meinem Vater, der war Opernsänger. Also ich bin nicht wirklich von dieser Welt, von der Blasmusik, also mehr von der klassischen Musik. Aber dann, ich wollte unbedingt Saxophon spielen als Junge, also ein bisschen Jazz und das war ein bisschen der Traum. Die einzige Lösung in meinem kleinen Dorf im Kanton Waadt war einfach die Blasmusikszene. Und dann habe ich nie gestoppt.
5: Nur für das, ich dusche, er schuvri tot in der Szene der Brassband. Tenorell in einer Sorte Casualität.
4: Ich muss ehrlich sagen, dass ich habe die Brassbandwelt nicht gewählt. Das ist mehr, dass die Brassbandwelt hat mich gewählt.
5: Ich kann diventare part de questo mond senza proprio tal cerciar ist Robert Bertolini, causa ses dozende diriger, Hervé Grella, tante Rotter, rivair in Grigion.
4: Das ist eine lustige Geschichte, weil mein ehemaliger Dozent, also beim Direktion, war Dirigent von Brassband Gazis auch. Und wenn sie wollten jemanden finden für diese Stelle, Hardy de Solo Euphonium ist hier, hat mir angerufen, weil er hatte meinen Kontakt bekommen von meinem ehemaligen Dozent. Er war hier auch ehemaliger Dirigent und das hat so funktioniert. Also er hat mir direkt angerufen und ich war in diesem Zeit in Luzern und ich habe gesagt, ja okay. Let's go.
5: I ses motto de Let's go es doda ir entel toc ce notet l'an giusto sco prossem. In arrangement de la canzun populare a mia rezia de Nuot Fomos.

0: Per ils tuns, che no vain giusto dudi, es tratta d'un arrangement de Robert Bartolini, il dirigent de la brass band Cazzis.
1: Arch musical. La varietà da nostra cultura musicale.
0: Ant il mond de brass band, es chatta fig blers arrangements de chansons de cor. Si tratta de simmels arrangements, es l'arrangiader cun raïs de trun, cors in tour, in specialist. E per el, dai una simple declarazione per ce che quelle canzoni ne vengono ben cantate, di per sé ir suonate sient.
2: Quella musica va direct el cor. Allora io, tanto mi piace di suonare quelle belle melodie.
0: Con torso tel un po' più preciso quelle composizioni, es vezza ir ce cantare e suonare es più somigliante con qua ci scraia forza.
2: Ai dati, ci sono fecci grandes parallelas. In cor a in tun fecci omogen. Ad in brassband a equai. E mo instruments de sturs in brassband a in comprehensione con in orchestra de sinfonia ni con in orchestra de harmonia biapi paucas calurs. Ad in core zu coe a fixe mions i dix coe in orgel ad in brassband al medem. Das quai traggio schon chi detti fecci grandes parallelas cor a brassband. Absolut.
0: E causa il clinch omogen ci colia cus dus mons, dai per part er composizions ci pon più o meno surtutes una d'un.
2: I da biaga a scel quella canzons che componite se trates, also boen en forma da strofes, letes ans pli o meins metren tuen original. Also gins da boa o metr causes wie glonder boa und fa schina intrada, a fa intermezzos dentarem, aber in quesas pli o mein instrumentatra.
0: E con semplicemente instrumentari, appunto, non arrangiare, ma non è corso in torno di scompartire le voci che non sono cantate sui differenti strumenti che il brass band sporge. E Eruscene, per esempio, è stata parte del programma di concerto con il titolo Origin, che la brass band Cazzis ha interpretato la primavera passata. Il titolo di questo esempio è Heimat di Flavio Bundi.

0: Els tuns che vo vaivet giuste dudi in arrangiament de La Patria de Tomas Dolf. I forza che vo vaivet dudi che sper il tema principal contegna quest arrangiament a mo in otra melodia del componist de la Val Schons. El titel de quella Don Bell Sera.
1: Arch musical. Nossa musica per vossas orelhas.
0: In una persona che ha fich blera experienza qua ci pertocca l'arrangiar chansons popularas per musica instrumentale es Corsin Tuor. Tenor il dirigente componist dai a grandes libertats in connex con questo lavoro. Una roba sia per ufficio centrale.
2: Ja, il sentimento che si chiede importante. Sind's metten tun in a canzun, der Kors, per Brassband, kin sab, che ka ku kontent, quella poesia, per che ki va, che ka quella canzun vol dio. Sind's va, ode di na canzun, ka in a gronda melancolia, lo, kun in beat, da Schlagzeug, da was dir, kun quessas total ruinai.
0: In clear il contenu della canzone originale, il lura pisserar per differenti facette perché la composizione resta interessante.
2: In der Formation de Brass ein Tunfisch homogen, aber er fort sind Tunentwicklung groß, per cui in der Brass bin abusi via Kalurs. Per me, also ja, die important, quelles Kalurs gins a produzi, kun in der Brass bin, quelles stonsen pua, damit rin tun. Schau, Tunis, wie zimmle, wenn lanciata tocca la finizion, adina tutina.
0: I Schakors in Tour di Scuola de Kalurs, man hai alles differentes qualitats, die srive d'exprimer kult singles instrumenz.
2: In generale se c'è un quere il colors più chiaro, c'è trovio per esempio il cornet al posauda. Se c'è l'espito colors più caldo, c'è metto in la tromba, bariton, euphoniums a tubas.
0: Tuns clairs, scuor de quest più rudons e ciots, pi seren erant l'arrangiamento che notat l'angius sco prossim, c'è il tema della canzone resta interessante e er senza text. Il titolo della composizione Alla Notte de Benedetto Dolf. L'arrangiamento per musica instrumentale è di Fabian Künzli.

0: las novitats ter RTR.
1: L'Uffici de Traffic vuol rinforzare le controlle de vaguns de Vichira. Ils producents internazionals adostan per conter. E nel prossimo Orient continuation las attaches vizendaivles er lociavla noce in seria. Qua in dusles temas ozzales dies. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. L'Uffici federal de Traffic criticesce il stadi de vaguns de viciras in ils binari svizzers. Dons sco, per esempio, schfesses en las planes ed en las soles dels freins, mer pennes defectes periclitescen la stabilitat dels vaguns de vicira. Quai ha scritto l'Uffici federal de Traffic in vers il Sonntagsblick. In conseguenza del greve accidente nel tunnel del Gotthard davant Traisons, aveva l'Uffici annunciato a far controlles pli riguruses. Tentanze d'osten las firmas estras che producessen els vaguns de Vichira davanti il Tribunal Administrativ Federal. Chi che vuol presentare las vacanzas d'estate nel sit dovrà rotz blera pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al Portal Nord tran tram steche göschen nella colonna attualmente 10 km lunga. Jede quintar compassi in ura mese da pli temp da viadi. Qui ha comunicato il TCS. Il servizio Traffic raccomanda di agguncirvi l'autostrada 13 sin la ruta dal San Bernardino. Colonne più lunghe da tier al posto con fin a Chiasso. Nel centro della città di Basilea hanno ierso entro mesi 30.000 persone per seguitare la parade di musica militare dal Basel Tattoo, che hanno cominciato gli organizzatori. Il si tratta della 20ª edizione del Festival di Musica Militare. Allieu sein Staats Tudels Partizipants della Show, numeruses Gruppes Ospitantes della Svizzera e dall'Exterior, schoer Tudels Formations de Musica Militare Svizzeres. Dal Basel Tattoo se tracti cun 1000 Partizipants dal Secund Grand Festival de Musica Militare del Mund, sventer il Edinburgh Tattoo. Il Festival dura in Emna. Il Stadis Uniz an de Nova Main attaccia Mires in l'Iran. Dallas devoses attaches or dall'aria se tracti er de repressalias per la morte de dus soldats americans in la Jordania, quai ha comunicato il comando dal militar regional in la plataforma X. Se tracti già de l'ociavla noc d'attaches americanes in seria. L'Iran ha, tenor acnes indicazions, reagi con contrattaches in bases militares als americans in il stadis del Golf, tranter auter er in il Kuwait.
2: La meteo.
1: Oggi è stata una scheide nel nivel del soleil, con il sonno del nord del centun poi è venire bletsch, e il sito è si dezzuleliv. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legno di nota, 22 gradi in surselva e 23 gradi in la regione da Quera.
2: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch.
3: Quai giuga per plazza 3-4 ad una VM, bide gest insieme che va in vigor. A cialz inglese francos pur giu, del 61 mili aspectatours ad aspectaturas ir ser al stadion, in duel epic. Se ante la prima mia zadat, manavan als ingles con 4-0, als francos veien de scursnis in 4-3 la fin finale gudoin als 3 Lions con 6-4. Per l'Engelteare se quai terz plaz al meglio risultat de Pialion 1966, no chieren diventai campions mondiali a Latina Tiara. Ad al trenado francos Didier Deschamps ven a tenai ein buona memoria su de vos giug sco trenader nazional Kylian Mbappé o nomnat ben fat su 22avel gol e ir ad in campionati mondial in neif record a un avon Lionel Messi, c'ho al moment 25 gols. Salva Mbappé quai record ne vin Lionel Messi a un de igualizza, ne Shizunde fa a un de pli gols questa sera al final contro la Spagna, vasinus de las nuf. Al microfono accompagna vos l'Angela Hendry, fa plagiaite vos tatlais RTR.
4: Mes Radio, mia Stadt.

0: Ustlai serterie do dis vergiau las dis. Nus mirain no che la scadiola de dots se chanta iu dege bien di fumia corai a sent.
1: Bun di.
0: Vus weis ne gratulaziun.
1: En ene gratulaziun. Elles gratulav a la dona de mes frav. Quest'anno si samadan a la nom Erika Ruben i cumplisce 80 anzots. Io ormai ce non è in su. Es quest super ce se ne tras per la tazzina. I Je bude de la tot el boom. I hai, ce le odi in avant. I posso nir spasiar i scoci fan pacifica es dos.
0: Mm-hmm. Vus vais dec, elo bde fati na gronda fiasta cun tots, elo per tiu sentic?
1: Hai, noi sunt stazu imperiadas differenz per ein zu fia e antari discunel all'invidai antari. E c'è come una buona idea. Usi a lei la new mince differenz dits in pa visitas e non ha niente in stress, qua è si flotto, qua è stato tip top, grazie, moneada.
0: Ed ebbe qua alcuno cionta, sto in sebbi più vai gran travas, lo sai di più bichins, so prendere paidin per l'auter.
1: Ah, qua è usci, io der mi incegata ci svesti in l'auter.
0: Exact. Vos vais dec, al moment, Laura, in tec, plovi, ce foi? Assent.
1: Disordre crescer s'esgessa. Als wild riven i disordre crescer, cu ci da sulai pluva li stes di 3 o 4 ja.
0: Ab la plivia è flot. Ci vien us in tic.
1: Sveina dobra fitch bai, no se l'ultima ifna è pluvi bai. Dune de sce, ma ne facir malura ne, e per quai. Is ne contain su sis cucini.
0: Super. Lura, je vijo de vos in fegbi de en grazie pel telefon. A salitza sent.
1: Grazie fich, salizzo recuaira.
0: En grazie, adia.
2: La cupina. Presentado il bogno engiadina a scuol. Il bogno con agua minerala. Bogno engiadina.ch

0: Teddy Swims con Bad Dreams. Per la vostra agenda, giugainos al Cecciausas Spezial, quel no che nos ancorin moments historics de Balapai. Eroi dau in victur, quai otunau usce.
1: Quai sto esser stau Italia 90 con Roger Milla de Camerun. Yeah.
0: Benny Berter de Schluein Ogudenau, le de Cien Franks, ed è elvo ein concurrenza pel trico svizzer sottoscritz della nazionale. Nos veninti la devosa runda a quell'anciaiva osa.
2: Che moment! Del campionato mondiale de Balapè sognau. Tra il pass, vinta il gol.
3: Presentata Nikis Kuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-vonwelt.ch
0: Adels treis cavazzins per venitile schliedizion en als suandons tatlai beni.
4: In e bec in final, den tantin geusco i fis in final. Bec ed in e gudonia il meir team. Quel geu vale anc otsco in dels meirs geus en istorgia de campionatis mundials.
0: Cei moment all'istoria del Balapai Svesenus in Curri. Se vos veis in idea, veis un mai gudegnau, tir quai Cecciausas Spezial. Lo telefonai de me 0800 20 21 30. Se vos veis las di mein, bah, quest veis esser quai campionadi ad X in on. Si vende mein de vos in einer Situation, die es weiss ist, quatschen es ein Gift diskret. 0800, wenn, wenn es schon trennt. Hat sich eine Idee? Ich weiß, dass quatschen es durch ein Propil der Wosjede, quai Djuk. Repetio auch nicht jeder. Ich repete auch nicht jeder, das Kavazins. RTR L'Angela, c'è qua il telefono?
5: Ciao, Florin Berter. Ciao, Vendin. Angela.
0: Allora.
5: Questo è naturalmente Angela, questo è Serbiardio.
0: A c'è niente che viene da me.
5: Yeah. Quello che viene da me è spontaneo, mi viene offerto, si è tonto, con un po' di voce. La vai da in giù, in niente finale. Se si ricorda l'Andrea dentro Italia, a Piara Pudestia. Qua è stato in Mexico, qua è troppo stato leggendario, si ricorda che il Franz Beckenbauer, il
0: Kaiser,
5: qua l'ha dato una rotta giuviale, credo, da studiare a fin, con un bandasauenza giuviale. Qua è una più se l'ha dato, da ne trovo un'altra.
0: Also, lui aveva dato una vaun, quella giuviale rotta?
5: Ja, schon war Memorial Level aus Alben der Schauen, da auch in der Wohn, Tokola Fien. Quest ist auch in Fitja, ja, in Fitja, Spanien, Jungs, der Wasser, weil Italien kriegt gut in auch. Das ist auch mir Final, wo im Final, da auch noch, weißt du, weißt du, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe.
0: Ah, c'è l'ein di. Ah! Bezi del tot, in tec me milion genovosel, me li nof cien si attonta.
5: Alles klar.
0: Weiss mir auch, ihr seid ein Juk?
5: Nein, das ist auch bei einem Tart.
0: Mit einem Tart.
5: Nein, nein.
0: Stoab, das ist auch spektakulär mit diesen Goals.
5: Ja, nicht das. Diese Goals, wenn ich Juk den Ball feile, dann fahre ich...
0: Sense retenientes.
5: Ja, ja, das ist der Kader, dann fahre ich die Musik.
0: A questa sera mi reis? Al final?
5: Ja, piuttosto.
0: Kunden als Polish Sporti?
5: Ma, lau son di un neutral, si, son fast in tic. Piuttosto per Spagnol. Per Spagnol, son. Quel scan forte da un tic in P. Ja, in din tic in P.
0: Super.
5: Ja, ja. Das Argentin. Aber ey, letz, wesen für die Aue, quel dann, quel dann im Finale für die Aue, lu. Duel meglio gude gnano.
0: Exact. Es nus spenegiai cu quai giuc vezza l'uora. Einstein in casa, grazie fec per la proposta din bide.
5: Grazie.
0: Grazie.
5: Adio.
0: Adio. Salura, la seconda ad vosa proposta, ci vende me con quella?
6: Oui, hallo, bien dit, Pascal, Albin.
0: Bien dit.
6: Bien dit. Se vesse questo stavo il Mietz final 1992 in Spagna, dentro Piave Tudest a Francia.
0: Mietz final, also 1992 in Spagna.
6: Ja, aber dentro Piave Tudest a Francia era Trois Trois. Senta po' lunga triuna lo dau penaltis. La Francia era, credo, piuttosto da mera in quei giochi che aveva Michel Platini, che aveva un momento in un super campionato mondiale.
0: Yeah. Ah, qua è usce... Je usce mo miez un dretch, also je...
6: L'uso è buon dretch.
0: Je il dret campionati mondiali, je proprio 1992 in Spagna, je se meinul faliu djuk.
6: Je lo se faliu, je se ne gudinja
0: piti alta. Je mal, je vez feć feć budjen dau. Kako proprio stau, pel nair de lungla. Abren grazie feć per participazione. Ade, kola de monda, ci gudonio questa sera?
6: Boah. Io me ne ero la Spagna feć io.
0: Avesse se più gente ce l'è sgurignassa, ne... Se mai non meglio.
6: Potessi qui il Messi, io non mi negata.
0: Zico. Zico. Avrebbe spagnolo...
6: Buona Argentina, avrebbe il Messi.
0: Jetzt capisci io. Salura, essi non spanaggiai. Ainsi che di in casa, grazie fe per la partecipazione. Adi, tutti ne indi di.
6: Se mi ont, merci.
0: Addio.
6: Ciao, ciao.
0: So, schlu oz la de vos jeda ci nos vain dau la ronda. Oi bide voliu esser del tot iu saden taun di tie ki fos stau, also propi la VM 1992 den taun al diug danter Italia a Brasilia, Italia gudonia cun 3-2, vo vine vaun al turnier a Venlu pletart campion mundial, quai fos stau al moment. Ci nos vessen ancur rec.
2: Che moment, presentada Nicky Scuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Moments legendars da Banapai durante il campionati mondial quest'aula da vosa edizione da quai giug spazial 22 persones on legnau al moment historic ad en uscet la partida pel trico da nostra nazionale svizzera al victurne la victura da quai trico ventrac la sort de maun l'endis dis pia to quels tiongu degnau mirai de desser de tir de vies telefon i divise sonos bien clic.

0: Bustet leis RTR i è precis las 10:37.
1: Il calendar.
2: Presentado Open Air Kino Savognin. Das 23 fins 30 de Fanadur al Laibarnain. valsurses.ch.
0: Eir o lanciat la fiasta du Faunza Lax, ad oz continuescela. Vardia curonta attrakzions spetien sen Pinagron, pla intenzion voi sulla ruschner de pompiers ne all'utezze del bungee, als creatives venien sen lur quests all'uvratori de crap, ne durant zambardie cun panel Elena. Istorias fabulosas, pesca, cavalca, facias du Fauns coloradas, abie autor completation al di de familia. E RTR è della partita con una tenda che non so se costuma cantare e le storie.
3: La tenda di RTR è un buon in luog di divertimento e in luog di San Afons San Vigny. È una marcia di Ascibia in quel lago di Lax. Nel Afons San Vigny fa una pausa, forse è i visi maise da un calore in tec. Also proprio è in luog in oasi di Ruaus.
0: Usche collega Gabi de Gonda, c'è per nus a Lax. La fiesta du Fauns on ciet oz de las deis, a quid santocalas ciun. Adas a meden, alla chiesa planta, vien presentau in toc de teatr cul tetel Vent del Sud. Se meden, melisiacien setonta ciun, l'Europa è diantar illuminissim a sturm und drang, diantar giudezi a revolta. Il padrun Cesa Rudolf Di Salis è in via di facenta, dal per Cesa s'occupa la caserina Neisa, allora torna il figlio veglio al Vincenz a Cesa. Al madem de venia l'architect Pietro Solari con plans temeraris per midale Cesa. El maina in vent frescht a Sameden, gudogna la fidanza de Neisa a possibilitescia de Vincenz in sguard ple vast selmon. Il giovane Vincenz gioga l'actur like Juni Bertsch.
4: Es il giuven signor Vincenz de Salis. Es l'unic l'ultim Salis gider in questa chiesa. Ens c'è il plan sem surpiglio. E heis un varmanch un giuvenot ci vules un po' in vizzar il mond.
0: Il teatro Vent del Sud è de vasai questa sera della Stchun alla chiesa planta a Sameden.
1: Il calendar.
2: Presentado Open Air Kino Savognin. Das 23 fins 30 de Fanadur al Laibarnain. valsurses.ch.
0: Ed a propos Open Air Kino a Savognin, io acco dus bagliets ad il melere quels bagliets en per in film tenor Vies de Vis. Vus weise leder massas pleu genemira Minions and Monsters, in film animau plantir familia, forza pletost mira in film historic di Odyssey, Trais Uras, il film del neif del regisseur Christopher Nolan, ne vesses plegens tiei de ri, cun das canudes Manitou, ne forz in film sportiv Downhill Skiers, cun stars mundials, di antrauter e Marco Odermatt. La scelta è vasta. Io acco dus bagliets, vus decidis, jais de me per tiei film, asci vus vesses bagien quels bagliets. L'ura telefonai de me, 0800 20 21 30. Se vos laisi Open Air Kino a Savognin, 0800 20 21 30.

Elton John, Sad Songs Say So Much. Io ho una dina co, quels dus bagliets per l'open air Kino a Savognin. Se vos vesses bagliens quels sveis, scho geschiver de me in messaggi WhatsApp 079-200-07-07 079-200-07.

0: Las novitats der RTR.
1: L'Uffici de Traffic vuol rinforzar las controllas de vaguns de Vichira. Ils producents internazionals adostan per conter. E en direzione Zit dovrei Rotz blera pazienza quai tant davant il tunnel del Gotthard Schoers in Latredisch. Quai indus als Thema sozza las Indisch al Mikrofon Urs Müller. Bienvenue. L'Uffici Federal de Traffic kritisiert den Stadi der Waggons der Vichira in den Binaris Schweizers. Dons sco per exempel Schwesses en las Planes ed en las Soles als Freins, mehr Pennes defektes per Iglitäschen la Stabilität dels Waggons. Quai ha scritt l'Uffici Federal de Traffic en verses Sonntagsblick. En Konsequenzen dal greve Accident in Tunnel del Gotthard avant drei Sons, aveva l'Uffici annunziato far Kontrolles pli riguruses. Den Tanz dosten las Firmas Estres, che produzessen les Waggons de Vichira, davant il Tribunal Administrativ Federal. Chi che vuol passentar las Vacanzas de Stat en el Sit dovre Rotz blera pazienze davant il Tunnel del Gotthard. Al Portal Nord trant er Irzfelte Göschen e la Colonna actualmente 10 km lunga. Jede quintar compass in ura mese da pli tempte viadi, quai a comunicia al TCS. Il servizio traffico raccomanda di guncirvi l'autostrada a Tredisch sin la ruta dal San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffico ers in las vias Grigiunnes. Colonnes pli lunghe datiere al posto con fin a Chiasso. E la notte passata la Russia attaccia l'Ucraina con tutta forza. Attacce sono dall'aria e soprattutto da in la capitale Kiev. Il Ministeri dell'Exterior discuore in questo connex di una delle più grevi attacche dopo l'invasione russa avanti passa 4 anni. Almeno una persona sei venuta ammazzata e 16 ulteriori blessate. Rakete balistiche sono detonate in almeno 5 quartieri della capitale. Pli di chiese ed incendi da compra a Ambrigia. L'armata ucraina ha, tenor accens indicazioni, attaccia due petroliere russe in la Mar Nera. Ier ha ella tuccia plir centri da logistica ed in deposit di eli. Gli Stati Uniti hanno da nuovo mai attaccia mire in l'Iran. Delle ultime attacce dall'aria si tratta ieri di repressalie per la morte di due soldati americani in la Jordania. Qui ha cominciato il comando del militare regionale americano in la piattaforma X. Si tratta già dall'ottava notte di attacchi americani in Siria. L'Iran ha, tenor accens indicazioni, di si reagire con contrattacchi in base militare degli americani nel stadio del Golf, tranne l'altro nel Kuwait e nel Bahrain.
2: La meteo.
1: Oggi è stata una scheide da Nivelse del Soleil, con sonde nel nord del Centun poi venir bleccio, e nel sito è esitato le lief. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legno di nota, 22 gradi in Sorselva, 23 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada Tredisch in direzione San Bernardino dati colonne tra Quera City e Rottenbrunnen, quai per via da Memia Blair traffic.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR. Il Konzert sin Javisch.
4: Presentada florop.ch. Dulce salits florals con las pralines da maestrani.
5: Benvenuti a quell'ora di RTR. Noi che vus comandais las fiastas. Vus estais telefonas salida. Azurtot, divise vossa musica preferida. Tiasch tiesser. Forza in hit actual.
6: Dai dai, ico, dale, ale, let's go. Dai dai, ico, dale, ale, let's go.
5: Ne plu gen musica romanscha. Ne co fossi con in sempre vert. Jusun einschgedinkas spannendeda.

0: Beyoncé con Halo, adieu, tot un blidau de di. Naturalment, la numero de telefon, je vous laisse participar. 0800 20 20 30 per da atras salits, divise vossa musica. 0800 20 20 30. Nous meint la prima persona che lesse l'idea, la Dora Cavelti a Schluein. Bien di.
1: Bien di, tots insieme. Io lesse divise tot in viala a fresche domenica. Con la canzone, il Signore è il mio pastore, non si sa cosa è il nome, cosa sono vici conto.
0: A voi, vai a il momento, vai a schaffen da Laura. Come è Laura? Schlu hai no?
1: O sai che la pluo, o dei presti, bi, a bruce, o su lei, fai l'idea.
0: A bruce, in te pausa della caliro, dau.
1: Ehi, poi a dau, se ne frescenta, dai dau. Pitch, flotta,
0: super. Allora, vi già in usè di voi, in abbiamo la domenica, grazie per il telefono.

0: canzun dil bien pastur del cor de donas sum vich compadials, divijau dalla Dora Cavelti de Schluein, ella divija ina biala azurtot e frescia domenja de tot quels titlen RTR. Anus restein a Schluein a meintila Anna Maria Vincenz. Buenas, bien di.
1: Hallo. Ja, io la li oggi una canzone di Nino Di Angelo, quella che io vi ho detto, ma io la li ho parlato che ho detto questo in voi che ti chiesto di attis

0: quella della domenica, crazy canzone. Per quella show io sono tutto il la radio, a tutto questo che non conosco mai. Fino a trarmi un fest speciale per mia figlia, che è stata Rueu, mia amica, mia mia amica che è stata Erjonca, a te non conosco la farcibia a Jout. A te vi la farcibia in una bella domenica, a te oggi c'è il tenil del Polish questa sera per Spagna.
1: A vos weiss ci zun dich, vos schminais is ves dein traisin pels spagnols?
0: Ja.
1: De koten is kut spagnols?
0: Ja, und kuke chels am stau in te gruppe, din te de kuke u sepoga, bo simpatica mi.
1: Ja, e els fans din te ge tod od entorn, ne vet. Io son del medem, meini. Lein sperat jel Spagna.
0: Ok,
1: Gudoni. Vesinus questa sera. Dallas Nuff. Nino De Angelo con Jenseits von Eden. Grazie per il telefono. Salizzo Schwein.
0: Ja, grazie per te, Angela.
1: Adio. Salut.

0: Nino De Angelo, jenseits von Eden, co al Konzert sin Gewischau de la Anna Maria Vincenz de Schluein. Ella o salidau to quals te titlen radio, to quals te conoschen ella, ein spezial sias amitjas ad e la feglia che habitesche a Ruaun. Nus mein wie ne Waun, kuls salits, sacentain se andiascht tiel Daniel Alic. Biendi!
1: In giro le solidali un primo genitore, sto sventro il vitale che va con l'austauto, e tutto non sta si surrai, con la fiesta che in giro leo, e alla solidà tutto quello che conosce mai, da manaiva la dolunz, e quello che sta in Radio Ramon, e tutto bene, e da nene che fa per mai. Allora così è bene, ok, ok, tutto per tutto.
0: A vus weiss di vijau froi musicanten in marsch de la Societat de Musica d'en diast, tat l'anus fegi bugien. En grazie pel telefono, biala domenja.
1: Ieti, ieti, quella.
0: En grazie.

0: La società di musica Andiast con frue musicanten in marsch, divisau de Daniel Alig de Andiast e los lidauls genitors, quals tien stai alla fiasta su Rhein, todels en conoscenz de quels tie titlen RTR. Nus mein vine vaun co culs lids, als proxims venien de Angelo de Mont de Lyon. Hallo!
1: Hallo, bindi, ciao Angela, ich gebe ein Exa. Retto, adio, wessen se, ju, termets, kum fech, ka, salit, ni simple mein, slida, unige, simple mein, a tostes, ni tos, lessons, simple mein, gibija, to, mo bien, je, a simple mein, adine, biala, numenge, ni je. Adels, den simple mein, gude, quella biala, sta, tocken, in ju, tocken, de kau, questa, over mein, ti, top, grandius, kaule, bien, je, ad offer prendere se capisce se bugianci vieni un te più fresco e poi prendere magari se bugian in buons mouse ne ye adels den semplicemente gode ye quale sta kinza avonins ne ye do de musica vesten giu bugian che vi già ne ye da königs der sommer da semino rossi
0: exact
1: Gieba in exa. Augustus lau è in biala numenge. Ringrazio per to per quella biala la buchnie. E tocchi in altra gas. Ringrazio il fec.
0: Fec bugien. No fac plajai de udivus. Angelo de Mont è carcelizio nevoso nustatlein. Königin de Sommers Semino Rossi. Tot bien a Lyon.
1: Ringrazio il fec. Tocchi in altra gas. Ringrazio per to. Adie. Grazie il fec.

0: Laura Branigan con Self-Control e la maina nous una voz alzons ochonta. Et covoi vinevaun con Seliz nous mainos a claustra til David Kamenisch. Biendi.
1: Biendi, Angela. Ai, eu vas ebu genja vishau in te si cega fila ugei gradu menja. Ai, eu vas bu genja vishau a to quel che fanno gesto usa loro vacanze in scuola scrisciunz in una bella domenica a naturalmente in una fede bella di buona stata. A poi con un tocco musica da grigiuna, buona luna, buona luna, con la cappella Oberalp.
0: Tutti noi sono fede buon. Vos mirais questa sera balla pai?
1: No, ebbe buon.
0: Ebbe buon.
1: Io sono piuttosto il...
0: Ne vedi interesse?
1: Questa era Massimo, avrei sono piuttosto il tipo di hockey.
0: Ah, ok.
1: Adesso hanno una pausa.
0: Adesso fa una pausa, uscite. Til hockey dati un tic di più gol, non è?
1: Il balapè è stato interessante, sto su oggi. Ma qua vado piuttosto le informazioni, sempre da te o radio, rumonci. Questa è molto interessante.
0: Tienz venu che in texi su, sto bide ex non mirato tut quelles minutes balapai. Si tard.
1: Exact.
0: Tip top. Lumi tut lai nu sosa guati, luna de la capelle Oberalp. Grazie fec pel telefono. Vine vau una bella domenica.
1: Io grazie a lei. Bella domenica, Angela. Grazie.

0: Musst leiser der Konzert sind gewisch ein zwei Minuten seiles do diese quai questau Gute Luna in Marsch de la Kapelle Oberalp, gewischau de David Kemenisch de Klaustra, elos ridau tut quels a quelles che fon vacanzas als quelms grijuns, gewischau ne biala domenica a sur tut eina buna stat. Ose meinus, camons til Theophil de Rungs, bien di.
1: Bien di, Don Angela. Also, jetzt ridas vogin mes confamiliars de lunch de manaiv. Ah, semplicemente tutti chi non conosce mai, divisione, bella domenica, con ni senza pleve, col caso con la canzone che conosce da Zurava, plovi.
0: Forse una canzone che animesce ti venisse forse in teg de ple, io da cia?
1: Non sperate,
0: Fosa un bi.
1: A breba.
0: Ni è da prendere schiven, non sto tlaim plovi, plovi del cormisce dau Zurau, grazie per il telefono. Vi ne vanno in una biala domenica.
1: Grazie, Lefi. Sei meglio, ciao Angela, merci.
0: Adiós.

0: Taylor Swift con I Knew You Were Trouble. Nus venint il de vos salit per oz, meint il Wendelin Cajochen, de giuvalta tiel moment a quera. Biendi.
1: Biendi, Angela.
0: Chi salidais vos?
1: Io salido gli spazienti in spital, del caso de vez, caso di impatia, per tutti che conosco me. Alla scalostra, dobbiamo andare domenica salire il Wendelino.
0: A voi vi divisau del corveri Lidia Grigia, Savenz, Tatlainus Fegibugien. Grazie per il telefono, tutto bene?
1: Tutto bene, Angela.
0: Adia.
1: Adia.

0: El cor virilige grigia cun savens divisau de Vendelin che jochen de giuvaulta c'è il momento quera e lo slidau tutti i pazienti e pazienti in spitals, chieses de vils e de les calostres. Questa ol de vostra lit per oz e nus mirain ci ciastis il grad de les flures. Ed oz se quai il David Kemenisch de claustra cordiale gratulazione.
1: Il concert Sindia Visch. Presentata florop.ch. Dolce salits florals con las pralines de Maestrani.
0: Ein, duas minutes e miez seiles. Do di gelu udisvus las novitats de Kun Olivia Christen. Nostatlein aun Leonie kun Faded Love.

0: las novitats ter RTR.
1: Adriano Iseppi succede a Christian J. Jennisch, co-president comunal de Samurezzen, il candidat senza partida, as Milas Bleres Wuster, il secund scrutini. Il nov lieu d'occurrenza del Swiss Alpine es a comprova 37% de pli persunas an fac les curses de trail a Flemlax Falera. Ed oz dati na mascheide de nivels e fasas su relivas, lemna novo comenza l'ura dec su reliv. Como trais dels temas, ciopinau per vus oz les dodisch. Mio nome è Olivia Kristen, buonasera, abicius essas dalla partida. Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di Samurezzen e succede con quai a Christian J. Jenni a comunicare la Vishnanka. Per il secondo scrutinio a Iseppi, il candidato senza partita, servono le bleres vus, vuol dire 582. Quai è 68 vus de pli che Leandro Testa della PLD che ha servono le seconde bleres vus. Testa era messa a disposizione per suenterle in primo scrutinio. Il secondo scrutinio è stato necessario su entro che energie delle persone che hanno candidato hanno contengi il più assoluto mezzo cercle dur. La partecipazione alla votazione di dots è stata terpassa 62%. Dapli che 860 corriders e corridras sono stati dalla partita questa findemna al Swiss Alpine ed hanno fatto le corse di trail a Flemlax e Falera. Questa è in plus da buon 37% compraglia con l'anno passato hanno scritto gli organizzatori. Questa mossa che il nuovo lieu d'occurrenza che ha di premiera l'anno passato sia so comprova. Il corriders e le corriders hanno già la scelta tra 4 trajects, tra 12 e 78 km. La corsa royale ha guadagnato il Omens Rodi Becker da Berna, che dura radont 9 ore, e le donne Rebecca Eder da Minca compassa in 10 ore. L'Uffici Federal de Traffic criticesce il stadi de vaguns de viciras in ils binaris svizzers. Dons sco per exempel sfessas en las planas ed en las solas dels freins, ma era penas defectas per eclitescien la stabilità dels vaguns de vicira, quae scit l'Uffici Federal de Traffic en vers il Sonntagsblick. En consequenz del greve accident en il tunnel del Gotthard avant Traisons, aveva l'Uffici annunziato far controllas pli rigurusas, tentans dosten las firmas estras che produceschen ils vaguns de vicira davanti al Tribunal Administrativ Federal. La Stad 2023 è in tren de vicira isur ils binaris ora e nel tunnel da base del Gotthard su entrechina roda e rota. Era oz dovra pazienza davanti al tunnel del Gotthard. Il portal nord tranter Erstfeld e Göschenen è la colonna attuale ma in 12 km lunga. E da quintar compassa 2 ore da pli tem da viadi a comunicia il TCS. Il servizio di traffico recomanda da guncir via l'autostrada a Treders sin la ruta del San Bernardino e in conseguenza stagnesce il traffico era sin las vies grigiunas. Era al portal sit del tunnel del Gotthard dati colonna tranter Quinto e Dairolo a attualmente 4 km sin sperda fino a 40 minuti. Dopo il cominciamento dell'on in 17 donne diventate offrendas di femicidi in Svizzera, che rapporta la NZZ am Sonntag, come si riferir nel progetto per scrutazione Stop Femicidi. Non passa, hanno in registrato 27 femicidi, per il 26 quintenins, experts e les expertas, con un aumento del scas. Il delinquente supponit dels de vos dus cas en pli vells che c'un cantons, tenor ils experts e les expertas resten generazions pli veglias avents pli dic en relazions de dependenza toxicas. Grons eveniments de vita sco in separazion u la pensiun possien lur augmentar las tensions en la segunda mesadat de la vita. Con quai all'exterior. È la notte passata alla Russia attaccia l'Ucraina con tutta forza. Attacce sordlaria e soprattutto da in la capitale Kiev. Il Ministero dell'Exterior discorre in questo connex dina delle più greves attacce dopo l'invasione russa avant passa 4 ore. Almeno una persona venne ammazzata, 16 ulteriori blessate. Rakete balistiche sono detonate in almeno 5 quartieri della capitale. Pliris chiasas ed in centro di compra a Ienbri. L'armada ucranaisa tenor acis indicazions attaccia 2 petrolieras russas en la Mar Naira, ira el attaccia plirs centers de logistica ed in deposit diali. En el Stadis Uniza de Rasa in Amalzonia diaretica. L'autorità de Sanadata registra in finoz bunumens 7 milicas en 34 stadis federativs. In squinta cum bler de plicas per qualche bleras persunas pertuciadas navam decitar il medi. La ragion per la diarrea è in parasit che usce pitchens che svese al mo con in microscop. Quel che giuna mal il magun e diarrea. Quest parasit han instietà per esempio en la salata della cedaina de fast food taco Bell. Stadis federativs per tuciats criticescen las autoritats nacionales de sanadat che ein informa memia tard in abec prendi mesiras.
0: La meteo.
1: Ons dati na marschaide de nivel se fasa sulle livas, con in qual daracciada u urizi stonis quintar surtut en il grigion del nord. En il sit il centun esi dec sulle liv. Las temperaturas maximales en a cuira ter 23 grads, en sur selva trantra de stoci 22 ed en lenci di nota ter 20 grads. Domani merdi esi se vent sulle liv, malgra che a nivels de cumulus, daraccia locale ne bec clausa del tot surtut en il sit del centun.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 3 in direzione San Bernardino dati colonnas, trantr cui rassite roten brunnen, quai per vida memia bler traffic il edo quintar con radons mesura da pli temp da viadi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Aktuál informaj kunerter la domenja al mikrofon ze Angela Hendri. Nus romanches romanches nus vain kleč. Nus kršin se minimum kun dus lungačs. Uše vain nus pel ple ene din problem dem prender autors lungačs, sko italian, francos, engles. Aludati las persunas de lunga tudestja, če les nem prender romanč. Da kvač na main.
3: E de cucenti il clinch dalla da questa lingua.
4: Il bello è la lingua svessa. Hai e tutto qui ci ci ent con la cultura, le canzoni, la poesia e il sentimento c'ha qui da curcia un discuore poter.
5: A me piace il splet vel ci comincia con scuch. Squitch, per esempio.
2: Uscentinus participantes de queers de Valader a puter. Dus queers oi daunus vain voliu savai con greiftie propi d'emprender nies bilungat. Udinus gest, sco proxim.
0: RTR. Informativ e divertente.

0: Coldplay con Adventure of a Lifetime. Ad apropos avventura, am prender romansch so e esser le detta avventura a magari ein tic ple greif. Per am prender puter, per exempel, poins fa quers intensiv sur duas jamnes a semeden. Quals venin organisai de pi redonch un contons de la Fundazione de Planta, redona 100 personas a participation sur quelles duas jamnes. Uon oi e daul ma dem umen in quers intensiv per am prender valader a scuol. Organizau dall'Union dos Grischs e della LIA, redon 150 persunas ensa participadas. Che motivesce la liut de volai imprendere in lungac che si pauks reisden e che tuna tod auter che lur lungac moma? Florin Juan o visitau els quers a semeden et a scuol.
1: Per imprendere un mensch in Giardinia, doque differentes possibilitets. Da steht, as poche fer durant il scuors de un mensch, che am lö bot minchan il amitet da lüg. Duas efnes a semeden per imprender puter oer un efne a scuol in oci vendi scuria valader. La motivazione per imprender rumensch als cuors da quist'an quella es multifara in ege d'ignota.
2: Io vava da l'oncino il giavius da di prender rumensch di eva mia pensium ed er fat que.
3: Io non se, a me pleja di imprender, poppi. Ir alas radunanzas cuminelas ed imprender erce cels discuren.
1: Ed er in ingidigna bassa als cuors as bada la voglia d'imprender la lingua rumencia.
4: E vuol esser capabla da discuor cun indigens, ler cudes, per quai cia patria iscuia. Es un, in mes cuors una ingiadinaisa.
5: E ai imprendi valader per quai ai stuna senta spö cincionze mezz.
1: La lingua, sai che poter scuervolader non è così semplice di imprendere, che è il participante e le participantes bado svelt.
6: Il tempo, la lingua di scuria è svelt.
7: E naturalmente un corso online, da spiegare tre sonni, ma manca la pratica. Questo è grave per me.
2: Ja, da chatter ils plates il discours quels dünne hünes war das fida.
5: Das fida es la grammatica.
1: Da d'esser intensiv mensch ad imprender per üna o duas efnes, quei giüde per raggiunger un livell del rumensch in uch ins po er conversier sin via. Ma quis discorre il mincia di, quei sai la più grande sfida, sia quei in ingidignota, quei in ingidigna bassa.
2: In ingidignota as nun es facil da chatter liet di scuore romensch.
3: Ma ad es difficil da imprendere romensch go, perché bo d'un giun u di scuore poco più con nus.
4: Il più greve è stuna Berna e non ha la possibilità da di scuore romensch.
5: Ma es un pa difficil da di scuore bler in valader a scuol.
1: Tutt'una, sai il rumensch una fitch bella lingua, ed ils participants e las participantes del cuors del rumensch en plagiar da d'imprender il C e Q del rumensch. Quis vez er, perce ci abgers fem part als cuors già da spüanz. E clir, usche restan er piccios certs pleits il cio.
3: Vader leda,
8: squasa cua.
5: Piccin uccel.
9: Un schiazzi.
4: Squiliot. Tira cocunz.
5: Ciuccel. Ciuccia polva.
1: Per i scolars e le scolares, sumil scuors era una buona possibilità per imprendere a conoscere la val e la liet ci abita ils comuns de l'Engiadigna. E, mincian ci fem part, un mielin de più.
0: Per imprendere romans, drovin tra mane liut qualificada, liut ci s'engaja de musa allungac. In de quel scolasts, a sia motivazione, imprendinus den conoscere, gest si antras pretenders cun I'll stand by you.

0: Avon vain nos udiu participants e participantas dals quers de Ramontsch a Samedan e da Schuol. Per ce quales persunas sappien emprender a lungatg, sedi quai valader ne puter, trovi scolastas e scolasts te prenden tiams per instrui. Sco, per exempel, Jasper Stupan.
1: Sono cresciuto in potere, a Zuaz, tutta la scuola è in potere, e questi sono arrivati in Val, non avessi mai creduto che ci lessero mai come magista, perché io sapevo bella, ma scrivere, valadere, non aveva mai scritto avanti.
0: El s'engaja schon de pi 15 ans pels participants e pels participantes del Squares de Ramontsch, Florin Iuan.
2: Durant las efnes de cuors de rumenci ingedigna sunt quels e quelles ci surpiren las lecciums in potere valadere, liet cerceda. Jasper Stupan è una persona. Magistra de spedizionis s'engaja el ossa già sur 15 ans cu persona d'instruccium als cuors de rumenci. Sia que in potere a Samedan, quer in valadere a scuol. O era il Jauer in la Valmüsteir. Per lui, un'esperienza tutt'altro che la normale scuola.
1: Ma io sto a dire, l'idea è molto interessante, molto agreabile, da dare a cresciuta scuola. Se i blers magistri sapessero quanto agreabile, quanto bene c'è questo, da dare a cresciuta scuola, quelli stanno quieti, quelli hanno una volontà enorme da imprendere, quelli non discorrono tanto rente, quelli volen de fatt avair lezias e domandan. E quai, quella differenza da dufans a cresciuts es enorma.
2: Con questa grande motivazione che sia scolares e scolars crescias muossen, sai che per el però greve d'accepter che le jetz un via, sai che in ingedignota, quer in ingedigna bassa, nu voles dir la chance als participants e participantes del scuors ed exerciter l'impreis. Surtout a scuol sedia que müdo ils ultim speranz, usce Jasper Stupan.
1: Pi botni a discurir de pyromans, er in comun, e batter se be setiam in trase, dis allegri, bun di, si es bles, dis un grüezi.
2: Quis fat, se er una disillusion per quels ci volessen gugent metri in acciun l'impreis durant il scuors de rumenc.
1: Il greve è per essere, per questi vogliono imprendere, e vogliono imprendere, discorrono tutto il tempo a Valadar o al potere, e da va prole da dire in comune, di giorno discorrono con essi. Questo è enorme, questo è un frusto, questo fa male.
2: E quel frusto, c'è il magister, badaner quelli e quelle, ci vengono apposta su della bassa per essere dalla partita al scuors da potere o Valadar. Il tenore in le classi è sempre che le città della bassa non sono asana partenari o partenarias per conversare il rumenci. Qui però non crea che c'è per Stupan.
1: Erio la bassa da ossa d'una da più società grigiune, società romance, su Turicchio, Basilea, San Galan, e cognosce in principio in bot mince città in città vela romance. E scelta si mettessero un po' insieme, si disse di garantire se vai, e ci cedessero la bassa e potessero discorrere con quelli un'area levna o un'area al mais, qua basta.
2: L'imprendere già è più semplice, scienze può discorrere la lingua, c'è il magister. L'idioma ci dice il più semplice per imprendere, sai tenorel il valader. Che per vicia i ven scritto c'è che ci viene di scuria, oltre che il putir ed il jauer. Sia idioma preferia o c'è per Stupan già da piccin su.
1: Jauer è la lingua di mia mamma, putir è la lingua di mio bab, e il valader è la lingua di mia nonna, ma la lingua di mia mamma sta più a cuore.
2: Da quindi in avvento volesse c'è per Stupan instruire i tre idiomi rumenci per quel si volessero trovare il vincedì. Sei qui a Samedan, in la Valmüsteir o era a scuola.
0: Adesso, essendo noi, sei venuto fatto una domanda da mincina a mincina, da prendere un po' di sette per il naso che veniva da mai, da restare a Ramontsch con persone che prendessero un budget allungato. A salità, adesso sono in Zadina con un BND, buonasera e allegra. Quai capiscono definitivamente tutti.
3: RTR. Mes Radio, mia lingua.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Motiv de festival. O l'equipa nazionale inglese de Balapai ella o dominau els franzos a una partida spettacolare con 6-4. Quai terz plaz è il miglior plaz ad una VM pels Three Lions de pi al 1966 curtieren davantai campions mundials. Ed il giocador francese Kylian Mbappé o al momento il plebia goals ad una VM numad main 22 in record. Io inconosce ciun giubilares e giubilars per quale persone vanno su una gratulazione via formulare cura ciò alla giù avaun als bials plaits per elles a cui ci vanno tatlau als salits musicals esses vus domandai. Al microfono se l'Angela Hendry, cordial benvini. La più giovane giubilare di Dots è la Nora Eberhardt de Quera e la festivesse su sia tavola anniversari. Per ella vanno su nulla su andantes lingias. Cara Nora, nos divisione ti sentiu sia tavola onda na scienza bia bia als moments ils quals ti tenies adina en migliore regurdiencia. Con tai fa tot pli leger e nus savain savens ri ensemen. Divisa tot bien moma, bab e saia. Alla canzone che la famiglia divisa a cajun del sia tavola anniversari della Nora Eberhardt è Steiles de Giganto.
3: Bide cua, dann conosco te in dreig A scha nosa saudi, nis contact, streg Senza saber, da toi in a massa Scha zeglia losa schon, tu stil a toia classe Nos discurs, intensivs Temas brisans, excessivs Adel ma dem moment, ripre mintje fu

Giganto Steiles, Tat Laupels, Siat Ons Danora Eberhard de Quera. Carme Mon, che habitesch alla Pontreise Musteir, festivesch ot su 80-schunavel anniversari. Preziada Carme, cordiale gratulazione tot bien sil 80-schunavel di dene Scientia. Nus gevigeine vus buona senedate contentientia. Vus prendeis sevens part alles differentes activitats in casa. Tutina astia la spassegiada de mince di, che Laura Laitier, bomunca. Quella mantegn fit. Suenter la spassegiada sunt upais vus en lustria cun concusadens per stada compignia. Gran plage avai vus de las visetas cun son cura che se vais dienta insemen cun vos parents ed in conoscenz ed il temps che passantais insemen. Cara Carme, nos divigeine vus oz in bidi de fiasta cun bialas entupadas, buns discurs e moments plein plage. Cordial salits de concusadents e concusadentes, personal e meina casa, de la Pontreis a Musté. A per festival de Rudien, el 80-schunavel de Carme Mon, udinus el cor du faun sum vich cu la canzun La Rosa.

0: La società de musica falera cul Fuchs Graben Polka, tad laupels jubilars jumalins Josef Arpagaus et Irma Roth Arpagaus a cajun de lur navontavel anniversari. Ella è propi in Schengetch unic, nossa scadiola de derter. A magari drovins in tec clic per arriva atras. Duque cliciots o la fumia corai de sent.
1: Ella sgatulava alla donna de Msflav, quest'anno si chiamavano, alla nome Erika Ruben, e complice 80 anni. Io ormai ce non è in su, e è super, c'è un traspa per la tazzina, e c'è bisogno della tutto il buon, e hai, ce l'ho oggi in avanti. Ci possono andare a spaziare, e ci ci fanno pacifiche storie.
0: La scadiola mattino spia il prossimo di sin posta per Erika Ruben de Sameden, che festive shot su 80 anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Ad us sen las lingias de telefon aviartas, sce e vus lais solida, gratula de jubilars e jubilaras, de vige buna musica, 0800 20 21 30, sce e vus vais ina gratulazion 0800 20 21 30.

0: Starship, we built this city. Udiuco alas gratulaziuns dat RTR. Nus veinus in gratulant al telefon. Mein Name ist a Klaustra til David Kamenisch. Buonasera.
1: Ah, buonasera, Angela. Hallo. Io vese in gratulazions in natalizioz a quella va si a wilden, si in quei bivi chat sulle lief alleusa josias just fa fiasta sin seu sia tonte treis ava gida na scientia. Cordialmein, per tu lesce leo adel, e gevis il vino bon, buona sanadat e tutmo vi e bien. Josias è in grandius, clarinettist della cappella in Oberland. Oz in a biala fiasta. A per quei ebbe il gevis da musica fos naturel, enzice della cappella Oberland, col titel Brig mar glück, kemi feger. Ve su plige.
0: Tot l'ainus feg bugien, el jubilar che suna sets clarinetta al Josias Just, che festivesse si a tonta trais. Un grazie pel telefon, a vinevaun in a biala domenica.
1: Io un grazie al feg, sto bene qui, Angela.
0: Un grazie, adia.
1: Adia, Angela.

0: Capelle Oberalp con Bring mir Glück, Chemi Fäger, divisau del David Kemenisch de Klaustra, e lo gratulau de Josias Just de Wölden, che festivesse sia tante treis und che suna clarinetta alla Capelle Oberalp. Cavoi vine vau con gratulazions nus meine Santa Maria, tirle Marlene Solinger. Allegra.
1: Allegra, Don Angela. Ehrlich, era les gratulare Luisa Lambrecht. Luisa, c'era Luisa, c'è tutta la Rossa Radio Romansch, c'è les io gratulare e te giovisar tutto il buon per te, so tanti tre saval, e c'è tu restes frisci, e possiamo star a muovere con te compagnia insieme e fare molte festine, e oggi forse era una festina, forse ci vengono un po' più tardi su, ma mangiano un toc torta. E hai sta ben fin in pepitarte, sì, Luisa.
0: Ad ebbe, per festival de Rudien, il 83 de Luisa Lamprecht, e vos divisau in Püschel Röses, del Jauers. Grazie per il telefono. A Salizia Santa Maria.
1: Grazie, Don Angela, arrivai. Grazie.
0: Adiam.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: Nus mirai in Cicciastia celebrada las entradas del bon Engiadina. Adots sequai le Cecil Schuller de Mustair, che festivesse siu curonte novavel, cordiale gratulazion. A conquai essens alla fin della emission de gratulazions del Genif de Fenadur 2026, iu gratulescia e al nom della squadra RTR de cor de totes jubilaras e de totes jubilars de dots. Pel moment de ciu a dia, nus susudim puspe de las ciunce vos vulais, tiela actualitat de la sera. Mi nome è Angela Hendri, je vis de vos vinavaun in bide.
1: RTR, las gratulaziuns.

0: Las novitats der RTR.
1: Adriano Iseppi succede a Christian Jodienni, co-president comunal de San Murezzan. Ed il nofli ad occurrenza del Swiss Alpine, Flem Lax Valera, è sa comprova. Come dus dels temas, oz las duas, mio nome Olivia Christen. Buonasera. Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di San Murezzan e succede con cui a Christian Jodienni a comunità la Vishnanka. Tra il secondo scrutini a Iseppi, il candidato senza partita, sorvegnile Sblers Vurs vuol dire 582. Quai in 60 Vurs de pli che Leandro Testa della PLD che ha sorvegnile secondo Sblers Vurs. Testa era sa messa a disposizione per suenterle in primo scrutini. Il secondo scrutini è stato necessario suenter che in persones che han candidà han contangil pli absolut mezz cercladur. La participazione alla votazione de dots è stata terpassa 62%. Dapli che oggi 160 curriders e curriders en stadas della partita questa fin demna al Swiss Alpine ed han fatto le scorse de trail a Flem Lax e Falera. Quai saia in plus de bunumai 37% comparaglia con l'an passà han scritti gli organizzatori. Quai mossa che il nuovo liau d'occurrenza che ha di premiere l'an passà saia sa comprova. Les corriders e les corriders han dit la scelta trentre 4 trajects, trentre 12 e 78 kilometers. La cursa royale ha guadagnato il zomens Rodi Becker de Berna, che ha duvrat adond 9 ures. Tra les donnes ha guadagnato Rebecca Eder de Minca, con passa in de jures. Il cancelliere tedesco e chef della CDU Friedrich Merz annuncia che venga a fare, citat, relativ beim Baut, una proposta per la successione di Jens Spahn, che sarà tratto chef della fraktion della CDU-CSU in il Bundestag. La proposta viene fatta in convegno con il chef della CSU, Markus Söder. L'intervista con il ZDF na Merz Becz Klaus, che potesse dare una trasformazione del cabinet, che potesse essere in giugno uscì a Merz in la domanda se politikers o politikers della regenza potessero su andare Spahn alla testa della fraktion. Merz ne dentanz becch non na details. In la Spagna si derasa in incendi de Guaude nel nord la capitale Madrid. L'incendi sa a ort controlla, scriven las medias spagnolas. Pliras 100 personas han instrui evacuar in una surfaccia de 120 km² sa e destruida. Protociadas dall'incendi de Guaude en 25 Vishnankas. Comenza ad arder a la Gievgen in parc natural, per quel che il territorio è montagnus e si greve per ils pompiers de combatter las flomas. In ulterior probleme tenor els pompiers il vent che fa fieu.
0: La meteo.
1: Oggi dati una masciata di nivel si fa sulle livas, con in quale da racciata stanno in squintar e nel sito centun è si detto sulle liv. Da maun è si malgrado nivel di cumulus detto sulle liv, il suo intermezzo poi dar singulas da racciata locali. Le temperature maximali sono a coira 34 gradi e da mostetar 25 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredge in direzione San Bernardino dati colonna, strante cui rassiti Rotenbrunnen, qua per via da Memia Blair Traffic, gli era quintar con radont 40 minuti da pli tem da viadi. Era in direzione nord, stagnesce il traffic, strante Rotenbrunnen e la Pont Reichenau, gli era quintar con 20 minuti da pli tem da viadi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: scetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna data. RTL.
1: Nu che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: Adriano Iseppi succede a Christian Jodienni, co-president comunal de Samurezza, ne Stefanos Tsitsipas a gudegna il Swiss Open a Gstaad. Como dus dels temas oz las trais, miu nome Olivia Christen, buonasera. Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di Samurezza ne succede con cui a Christian Jodienni a comunicare la Vishnanka. Per il secondo scrutinio a Iseppi, il candidato senza partita, sono le blere svurs, vuol dire 582. Qua è 60 svurs di pli che Leandro Testa della PLD che sono le seconde blere svurs. Testa era sa messa a disposizione per suenterle in primo scrutinio. Il secondo scrutinio è stato necessario su entro che in agina delle persone che hanno candidato hanno contengi il più assoluto, mezzo cercladur. La partecipazione alla votazione di dozze è stata terpassa 62%. Il Chancellier Tudesch, il chef della CDU, Friedrich Merz, annuncia che il venia a far, citat, relativ beim Baut, in una proposta per la successione di Jens Spahn, che si retraccia con il chef della fraktion della CDU-CSU in il Bundestag. La proposta viene fatta in alcun venia con il chef della CSU, Markus Söder. In l'intervista con il ZDF, na Merz Bitsch Klaus, chi potesse radar in trasformazione del cabinet, qua potesse essere in acciugion, uscia Merz in la domanda se politikers o politikers della regenza potessero su andare Spahn alla testa della fraktion. Merz na dentant Bitsch non na details. In la Spagna si è raso un incendio di Guaude nel nord della capitale Madrid. L'incendio sia ort controlla, scrivono le media spagnole. Più di 100 persone hanno dovuto evacuare e una surfaccia di 120 km quadrati sia distruita. Per tutti dell'incendio di Guaude in 25 Vishnankas. Comenzò a dare la Giovge in un parco naturale per qualche territorio e montagnoso e si greve per i pompieri di combattere le flamme. Un ulteriore problema è tenere i pompieri il vent che fa fiau. In novità del sport, tennis, Stefanos Tsitsipas a guadagna il Swiss Open a Gstaad. En il finale, il grec batti il belg Rafael Collignon in 3 sets con 6-4, 6-7 e 6-3. Tsitsipas, l'anterior numero 3 del mondo, che attual ma il numero 85, ha dovrà 2:15 per 6 triumf alla 58ª edizione del turnier senza Blum. Per il grec è il 13° titolo d'ATP, l'emprim de P in nonne mezz.
2: La meteo.
1: Oggi dati una masciata di nivel si fa sulle livas con in quale d'arracciata c'è in squintar e nel sito del centone si dà sulle liv. Da maune si è malgrado nivel di cumulus dà sulle liv. Il suentro mesi può dar singole d'arracciate locali. Le temperature maximali sono a cuire 34 gradi e da mustetier 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: In autostrada 3 in direzione San Bernardino dati colonne, strante cuire site rotten brunnen, quai per vida meme bler traffic, gli ha quintar con radunt 40 minuti di pli temp da viadi, colonna ai era trante la via del passe del tunnel del San Bernardino. Era in direzione nord, stagnesce il traffic, trante rotten brunnen e la ponte Reichenau, e si da quintar con 20 minuti di pli temp da viadi, e simplirs cancun stagni era trante Valragn e Spleia.
3: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
3: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop.

Musica per in escadin. Per tai. Per mai. RTL.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: Adriano Iseppi succede a Christian Jordienni, co-president comunal de Samurezzan, e Stefanos Tsitsipas a guadagna il Swiss Open a Gstaad. Come dus dels temas, oz las quattr, mio nome è Olivia Christen, buonasera. Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di Samurezzan e succede con quai a Christian Jordienni a comunicare a Vishnanka. Tra il secondo scrutini a Iseppi, il candidato senza partita, sorveni le bleras vurs, vuol dire 582. Quai in 68 vurs de pli che Leandro Testa della PLD che ha sorveni le seconde bleras vurs. Testa era messo a disposizione per suenter le prime scrutini. Il secondo scrutini sta necessario suenter che neginas delle persone che hanno candidato con un gil pli absolut mezz cercladur. La partecipazione alla votazione da dots è stata terpassa a 62%. En la citat de Zug han ins città la demaun vi de pliras ures de parcar codes de QR falsificats de culunaders e culunadras. Per quai fa la polizia de Zug l'appel d'esser precaut, vuol dir suenter quins fa il scan din code de QR duain ins controlar l'adressa de la pagina d'internet. Per paiar il parcadi duain ins se pusaival utilizar las apps ufficiales dels purgiders dels parcadis u utilizar la funcziun de pagare direct als automats. In Svizzera chatten in Zadina Puspe codes de QR falsificats vide duras da parcar. Ils culunaders e les culunadras volen uscire venir vide las datas da la carta da credit. En l'Unione Europeica dascien interpreses grondas bec pli di schmetter vestiadira e cialzers kins na bec pudi vender. Questa prescripzion vala da pi oz interpreses portuciadas ponda nova main vender lu rauba u era far donaziuns. I datentant era exceptions schim producte privlus donegia u ciufrania lura dascien ins di schmetter quel. Per interpreses pli pitschnes entra la nova prescripzion en vigur pli tard. In novità del sport, tennis, Stefanos Tsitsipas ha guadagnato il Swiss Open a Gstaad e nel finale il grec batti il belg Rafael Collignon in tre sets con 6-4, 6-7 e 6-3. Tsitsipas, l'anterior numero 3 del mondo, che attualmente è il numero 85, ha durato 2 ore e un quarto per 6 triumf alla 58ª edizione del turnier senza blun. Per il grec è il 30º titolo d'ATP, l'emprim de pi in un e mezzo.
2: La meteo.
1: Domani si malgrado nivels de cumulus dec sulle liv, il suenter mesdì poi dar singulas de raciadas localas. Las temperaturas maximales en acuira 34 grads e da musteter 25 grads.
2: Vias e traffic.
1: In autostrada tredge in direzione San Bernardino, dati colonne, strante cuire site, rotten brunnen, quai per vida memia bler traffic, gli era quintar con radon 20 minuti de plitem de viadi. Colonna era trantre la via del pass e del tunnel del San Bernardino. Era in direzione nord, stagnesce il traffic trantre rotten brunnen e la pont Reichenau, esi da quintar con 40 minuti de plitem de viadi, e simpliris ciancuns stagni era trantre Val Rhein e Spleia.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: las novitats der RTR.
1: Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di San Murezzen. El sae sur lev già da dosa poder cominciare il dic suenter l'elezion. Stefanos Tsitsipas a guadagnare il Swiss Open a Gstaad. Per il grec è il primo titolo dei ATP de Pi in un mezz. E da man spet in dis sulle liv malgra singles nivels de cumulus. Come trais els temas chopinau per vus oz, las chun, mio nome è Olivia Christen. Buonasera, abicius essas della partida. Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di San Murezzen e succede con quai il gennaio 2027 a Christian Jotieni. Il scolaste d'anterior profi de Paslung, senza partita, ha fatto le bleres vusse nel secondo scrutini con 582. In vers RTR ha detto Adriano Iseppi che l'evgemente su enter plirs mais combatte electoral sai a gron.
2: Fin già avanti in mais, era la tensione grande del paese. Tanto in avanti grande, ci inceva più tardi, sono proprio contenti di questa fine, ci comincia in posto, questo è il più importante, c'è il nostro tempo, molto mezzo, da preparare, 4 mais, sono con la grande carica.
1: 60 oggi vuoi spiegare che Adriano Iseppi ha fatto Leandro Testa della PLD e l'era sa messa a disposizione per suenter l'imprim scrutini. Isabel Wenger ha survegni 217 vuoi e Sebastian Banner 149. La partecipazione alla votazione di Dots è stata terpassa a 62%. En la città di Zug hanno iniziato la domanda di aprire ore da parcare codes di QR falsificati da culionaders e culionadras. Per cui fa la polizia di Zug l'appello di essere precaut, vuol dire su entra che fa il scan di code di QR dove controllare l'adresse della pagina di internet. Per pagare il parcadi dove si può utilizzare le apps ufficiali del spurgider del parcadi o utilizzare la funzione di pagare direct als automats. In Svizzera c'è Sedina Puspe, codes de QR falsificats, vide dures de per ca. Els culionaders e les culionadras volen uscire venir vida las datas de la carta de credit. Con quai all'exterior. Il chancellier Tudesch, che chef della CDU Friedrich Merz, ha annunciato che venia a far, citat, relativ beim Baut, in una proposta per la successione di Jens Spahn, che sarà tratt, sco chef della frazione della CDU-CSU in il Bundestag. La proposta venne fatta tenor convenia con il chef della CSU, Markus Söder. In l'intervista con il ZDF, na Merz Bech Schklaus, che pudes era dar in una trasformazione del cabinet. Pudes essere in ciogiun usci a merz sin la domanda se politiker su politikras della regenza pudessen su andar span alla testa della fraktion. Merz na dentant bitch numna details. Alla Berse, il segretario generale del Consiglio d'Europa pretende un concetto per proteggere l'integrità del campionato mondiale di Balapè. La 48ª edizione aia evoca in domanda su enter l'altra uscita a Berse. L'anteriore consigliere federale surtout avvertì dell'influenza politica sin la FIFA, la Federazione Internazionale di Balapè. El se riferisce tra l'altro sin la carta Kochner contro Belogun, che ha annullato su enter il telefonato del presidente americano Trump con il segretario generale della FIFA Infantino. La FIFA doit tenor Berse immediat lanciare il dialogo per proteggere il campionato mondiale 2030 del squitch politico e finanziario. Con quater il sport, cominciamo con tennis. Stefanos Tsitsipas a guadagnare il Swiss Open a Gstaad e nel finale il grec batti il belg Rafael Collignon in 3 sets con 6-4, 6-7 e 6-3. Tsitsipas, l'anterior numero 3 del mondo che attualmente il numero 85, ha durato 2 ore ed un quarto per 6 triumf alla 58ª edizione del turnier senza blun. Per il grec è il 3° titolo dei ATP, l'imprim de Pi in non e mezz. E Formula 1, Kimi Antonelli, il pilota Mercedes, ha guadagnato il Gran Premio della Belgia per la 6ª vittoria della stagione. Secondo il pilota di Ferrari, Charles Leclerc, avant Max Verstappen, il pilota di Red Bull. Lewis Hamilton ha mancato Fitch Stretch il podest di divenire quarto con un ritardo di 4 secondi.
3: La meteo.
1: Demain, nous avons un grand niveau de cumulus de soleil, entre mezzodì, poi dar singulas de rachadas locales. Les températures maximales sont à cuire entre 24 gradi et de mustita 25 gradi.
3: Vias et traffic.
1: Si in autostrada a 3, stagnesce il traffic in direzione cuire, tranter Rotenbrunnen e la Pondraicenau. La esi da quintar con 30 minuti de pli temp. Taviadi.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
5: Sogn Murezzi o Innef President, nus vainu diu alas novitats Adriano Iseppi Evnius Elidius, alza con scrutini, con ciunci na 102 de 1462 vus valaivlas. Iseppi è scolasta anterior profi de Quersa Lunga, el è staus duzons chef de Quersa Lunga tier Swisski, da pil 2016 el manader de la Quersa tiel marathon de schis en Giadinès. Iseppi suonda a Christian Jotieni.
2: Claire, questo è un grande stizzo, c'è sul pil, da Christian Jotieni d'una parte e da c'è la parte, noi, mia buccia, c'è in pli, sui 50 anni, con diverse robe c'è fatte e loro con me stimi insieme sono proprio per svassi, che va in avanti bene con questa amorezza.
5: Nos va in toccare il polso del Victor, c'è l'essere per progetti in stradai ad essere coppa la popolazione indigena. Io sono l'Angela Hendry, c'è vigine biala sera da voi tutti e tutte.
3: RTR, Mes Radio, Mies.

0: sia Cerna, sco president comunale futur da la Vgenenza de Samorezzan. Quen grand es ossa al schliggeriment? Sie va war annunciò se candidatura e crea mitet marz, un lung temp, sco una corsa?
1: Sì, quella corsa era so proprio ter lunga, quai nan es al schliggeriment er grand. Hai, fin già avant in mais, era la tensione grande del pais, tanti in avanti grandi, ed ossa, hai, ci incevano più tardi, sono proprio contenti di fin, e ci comincia, e c'è il nostro tempo, molto mezz'ora, da preparare, da quattro mais, sono con la grande carica.
0: A preparare, appunto, sul primo schnere, con la sordida varolue ufficialmente, insomma, sono un grande charles, cinque mais, cu as volesse l'enche preparare, o forse er co-influenzare, als gremis, ci ne rone lez du tuan.
1: Ma influenzare, quei non so fingendo il combatto elettorale provato da influenzarci il posto possibile, da dire mia via e noi scringere ora mincino e dire per plagiare dato la voce mai che non è fatto sul mese e come faccio se con questi gremi, questi vengono a mise insieme, in due dici sono fingendo a dirci ci mettere su, ma questo è decisivo, ci sono in sopristanza, ci sono in tercussaglia, con quella di lavoro insieme, principalmente insieme con quelli sul comune. Sono con uffici importanti. Qual sarà il mio lavoro da prima vista? Da dire spera via per quelli, è vero, in giù smaccia la sciarpa, in giù si può fare in avanti con finossa, da mettere forse sui nuovi binari. Quali saranno le grandi incumbenze per i prossimi per mais? In giù posso proprio cominciare a svessare.
0: È magister, è anterior sportista professionale. Sospiglia un pensum in la politica da 200% a partire dall'anci 20. Questo prepara se non c'è un momento mentalmente, penso che sia un'altra roba.
1: Also, il pensum sarà 100% per mai, il mio stato di cesura fa 80%, ma è se non c'è caso fare 100% o appunto sarà un per cento di più. Claire, questo è un grande stizzo, c'è sul pil, da Cristiano Dienni di una parte e da c'è la parte, naia, mia buccia, ce n'è in pli, sui 50 anni, con diverse robe ce n'ha fatte e loro con me stiamo insieme, sono proprio per svasti, qua vai in avambain con questi amorezzi.
0: C'è vuole essere per otter, così è questo antecessore Cristiano Dienni?
1: Ma l'unico otter che sarà più presente, con questo c'è un centro di vita qui a Samorezzan. Questo sarà l'unico, c'è l'esfare otter, con essere proprio mince di qui, in questa casa comunale, e agire da qui ora, e scegliere, hai un grande rispetto a quello che l'ha fatto negli ultimi 8 anni.
0: Adriano Eseppi, sei sceso allegro al più fermo?
1: Sulla giotta, sono tutti i collaboratori, sono questo grande team, alla fine dei Queens, Claire, tutti i 250, non è già a vezzare il mio chef, ma lì stesso, proprio sulla giotta, sul team, sulle possibilità, se non vai qui a Samorezzan, alla fine dei Queens, e tutto ciò viene loro pro.
0: Da c'è allora il più rispetto?
1: Ma dal contravento ci è stato avanti, forse fin già con il secondo scrutinio, ci svezza, ha dato una mobilizzazione, ha dato blare vuote, ci sono certe risalve, ci sono forse un po' skeptici, ci qua viene buono con questo magistro al timone, e da qua è un rispetto naturale, ma c'è la parte di motivazione per mostrarci, qua viene un buono.
0: Se sento oggi vuote differenza su Leandro Testa, o insomma già realizzò, c'è ci deso essere capito.
1: In regia a realizzare per i prossimi dits e i prossimi mais, che ci avete loro proprio ci deso dato questa carica che c'è su tutto.
0: Quattro mais e mezzo, combatte elettorale, c'è che fatto con lui?
1: Cosa ne ha rimesso un po' l'ultimo mais, ma per il primo scrutinio era già un po' sulle felghe, su un buon romanzo. Da qua in anno ne ha per mais per rimettere, allora con un nuovo slancio, il primo da schnare ir wieder al lavoro.
2: Oce Adriano Eseppi, il neif elegiu president comunal de Sogn Murezzi. El ce succeda al 1 de gener 2027 a Cristian J. Jenny al timun de la Vischnauca. Pel president partent, se l'elecciun de siu successur de dina vart in moment emozional, de l'altra vart è el dretch moment per enscheiver cun se tiei auter, Oce J. Jenny. El o observau cun interess al combat electoral e ressentiu el Ocea.
3: Ein bisschen lau und langweilig, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber grundsätzlich ist es ja schön und toll, dass sich vier Leute für so ein Amt zur Verfügung stellen. Oder auch das Wenn. Es ist selten zu sehen in der heutigen Zeit, wenn man ins Unterengadin schaut zum Beispiel. Also von dem her ist ja das schön, dass es immer noch Leute gibt, die sich für das interessieren. Und jetzt ist es eine ziemlich klare Entscheidung und das ist gut so.
2: Adriano Iseppio, più facile corsa, è il deviante presidente del Sogno.

0: Shakira a Burna Boy con Dai Dai, la canzone ufficiale per il campionato mondiale de Balapai 2026 al Stadio Uni Mexico a Canada. La canzone è un hit, è in 12 anni se la cantata in piazza in alle parate di hits, naturalmente è tenuto in Svizzera. Ed naturalmente è stato due vasai alla halftime show, siamo la prima mese data del finale questa sera.
1: Il campionato mondiale de Balapai per RTR.
0: Il countdown è lanciato in 3 ore e mezza voi liber, lo special final del campionato mondiale di Balapai di Anter la Spagna e l'Argentina e è il duel di Anter Lionel Messi e Lamine Yamal. Al final, il 104 avvio il giugno di quei turnier superlativ, veng daus a New York e va un vargia 80.000 fans. A special veng in una grande show, taun sel plaz sco è intorno a quei duel Spagna-Argentina. Per noi, per seguitation is report de sport Andreas Vialand, quai Duke. Andreas, oz mirnals fans de Balapai virs New York. Ie Frank Indels punkts, se bedja el punkt culminant de sport uon, se legres et tes in quai final.
2: Ja, feit, perché che ien duas super equipes el final, duas equipes kan propi persuadiu a quei turnier, kan procurau per da bia spitacle ed emozions, ad in final dentro la Spagna a l'Argentina, quei eo mai dau ie pia in premiera, insomma, hai dau mo insulet duel dentro quelles duas equipes alla historia din campionati mondial, questau avon exact 600 tons el Engeltiara, culs argentins veven batiu leo el spagnol della fase de gruppo con dus din shock ai se capesce da bene in qual duel con son dukes amicables alla bilanza quella svezia può essere pi ulive sisga all'Argentina guadagnau sisga alla Spagna a duasga ai dau in pari a per finì ieri il duel dentro il campion mondial actual del campion d'Europa.
0: Spagna incontra Argentina sen insomma las drecces equipes al final.
2: Absolut, cul di de dots se è il duel dentro la nombra in del mon, l'Argentina, alla nombra dus del mon, la Spagna. Il spagnol, quals han zwar duvrau in ticket per venire a caule in quei turnier, ma si suenter propi celebrau in grandius Balapai con son defensiv brilliau e schau famo in sulet golen siat Dukes. A quel che il spagnol san musau gestos el miez finale contro il gran favorit, la Francia, come rete propi sto in ziel predicat sensazional, quel stau in Balapai perfetto, meir vai struspli. Mo l'Argentina, qual ha meritato di essere in quel finale, anche un son persuadiu offensiv, con geniv goals, 8 goals sull'età di Lionel Messi, al cor di quell'equipa. E c'è che è persuadiu fece, e con gli argentini se ne intorno in quella situazione, se sono squeci, e siamo usati enorme morale. Buda sì, ad adina puoi spiegare un flau la via, devolvere il giù che guadagna, che è stato fece impressionante dagli argentini, ha il sentimento che viene mai stelunkels, a lui con quels fans, e il dia, se in tutto quel stadio, che hanno dau senni propi strusteide frana. Per assumare se di che i vignots propi ter duel dentro quella super offensiva argentina a quei mir defensiv spagnol.
0: Vegn l'Argentina de defendere il titolo e diventa per la quartier de campion mundial ne dati il secondo titolo siantre il 2010 per la Spagna. Andreas, chi è favorit ad oles meres cartas?
2: Ma per me è in Duke Classic c'un conto i dati di gin favorito in quel finale. Oggi potessero proprio pins, details, decidere la forma del D, quell'equipa che forse è centata in me, si avversari, ed è quell'equipa che forse allora fin finale in te al cliché di si avvart. Le carte, quelle sono proprio partite si ulif. A tutina, vesen bia experts un po' la Spagna in avvantaggio, che ho da plirs motivi, sin egal spagnols, forza in ticket de pli reserva, san giu indi de pli pausa, an tocan quei final, ad ane mai studi e la prolungazion, pli navon al spagnols, dau fece suveran an tocan ose controlau mincia soli giuc. Als Argentins de l'autre meun an stiu trembla, bain en qual gan duvrau de bia forzas emocionales e fisicas, mo elzen ze coordine vini de gudinia, els sedijavels final, se nus mrein an avos, cun 3-2 a la prolungazion, an contra Cap Verde, lui e ottiaval final, cun 3-2 contra l'Egipta, questo interesse staus an avos, cun 0-2, el quart final push pei prolungazion, 3-2 contra la Svizzera, ad el miez final da nova main, vulviu el giuc alas davosas minutas an contra els anglese, gudinia aula con dus din. Che avessi proprio un po' altro del spagnolo, che din stai extrem strutturai a controllare la vendola in prima minuta in tocca la fine. Mincin sa exact ce che la da fa. Moscodic, als argentins, quals argentins per il ver numna ils monsters mentals.
0: E è il duel di entre els dus superstars, Lionel Messi e Lamine Yamal. Per ci fos quai titel ple importants?
2: Ma più importante, omis dus volen se capesce gudinia. Per Lionel Messi fosse l'incoronazione absoluta. Alla domanda sent il meglio giocatore che ha dauen se quel ballapai credio quella fosse rispondida definitiv. Ma senza quel titolo è Messi più probabile al più grande ni si main sil madem scalemsco in Pelé in Diego Maradona. Messi è già campione mondiale anzi c'è che meunque è una Yamal. Ma Yamal vien più probabile c'è una souvenir in qual chance e se in duel dentro due generazioni dati una fotografia fece rinomata né conoscente né in svese che Messi convenions fa bon a Yamal che era l'ultima cesura in pop aveva molto un mainz Messi è proprio venions pi veils Yamal e con ses genivons c'è una mai una lanciata della carriera ma già os contongiu in status che biars mossiemien e in caso la tribuna perfetta, per cui un primo duel insomma dentro quels dus, dentro il reč del ballapai, a siu eventual successur. Ad anzi c'è che Messi e Yamal an è comunabel, omis dus venien o dalla Accademia de Ballapai dei FC Barcelona, a leo ven già dici da dici che Yamal sagi al successur de Messi che dau bien dus decennis pels catalans.
0: Speciau ven è un tornel giuc in gran spettacle. Con ce sei de quinta?
2: In una show gigantica, in una show americana, in una inscenazione superlativa, tutto l'altro sai quando si è buon metro avanti dato. Dentro l'altro viene la pausa un po' prolungata e viene da in una show nur che giusto tons starts vengono ad essere sul plato con Durone il Duke de Ballapai. Starts con Laura Pausini, in Robbie Williams, Niel Star de Hollywood, Tom Cruise vengono un po' ad embalico final, Jennifer Hudson vengono a cantare il himni americano a quel che viene ad essere rotto. Presenza al stadion della parte del presidente della FIFA Gianni Infantino e il presidente americano Donald Trump. Un altro chef di Stato è il re della Spagna, Felipe Sisaval, che viene a prendere posto in tribuna. Io spero, Anton, che il ballapai venga a dominare sta il centro questa sera. A bolla show, buca la show, un turno che finale metti a sport dell'Umbriva.
0: Nus essen pia spanegiai. Taun sel final sco e sel show questa sera a New Jersey, al urde New York, nucle final diantar la Spagna, a l'Argentina o Luke questa sera. Punctles nuf voi liber con quai final del campionati mundial de Balapai 2026.
1: Il campionati mundial de Balapè tar RTL.
3: Presentada Hyundai, Oxnesport e Swisscom.

0: Vostat laser ter l'actualitat de la serra ein 14 minutas sai la 6. In Centenè stat la Cemona del Terrischon al Ur de la Graina, che colligia la Val Sumvic, la Val Unezia a la Valle di Blegno. Depi 100 ans stat ella al Biert de Viendontes a de Viendons de Liunsch a de Manaival. Ella ossa gira franc udiu an qual istorias durant quai tiams. Eir sei venu festival sul jubileum de 100 ans, a quai gestan siamen cu l'inauguraziun de la Cemona renovada. L'architect John A. Caminada o tradiu tir quella che giun che les fenestres vegin giugau in a rola principala de la renovaziun de la Cemona.
1: La libertà des esser tir mincia, mincinca tir men quelliu che la sia accena lì, cilven e la ne fini astrette che se sarvan contra la damauna, quel soleil vein, no vos il pez vi, gile ti benci.
0: Nora Pfister è stata a Liuk till la fiesta de Cienons Cemona del Terri a renovazion, a tornada con impressions del di de fiesta.
2: Io è un buon mezzo di, a della Cemona del Terri, scoio de do, veni già preparato timor di o. De bellezza aura, pil jubileum de Cienons. Cert urden vin transportau sils 2.580 meters cul helicopter. Sco per exempel ils instruments de las musicistas e dels musicists. Guitarras, in contrabass, ni in accordeon. Ils emprems viandons e las emprems viandontas anegian fla l'urvia tia la camona alpina. Per ti en els già baula de meun. Certins de la Val Sumvic, auters de la Val Umnezia.
3: Ciao.
2: Si cheu an conoschen biars in lauter. Vinia en els ots per stada compagnia, per la fiesta de jubileum, ed è per vasela camona renovada. Per Selina Schmidt, che è cassiera della sezione Pizzeri, agi propi druau quella renovazione.
4: Also c'è che si gira meir, ne c'è che ai canusantina e als hospes di avvisen combras pi pinche si e bosco pi baul che le jeut va si e vol dormire in combras de 15 personas, de 20 personas. E c'è che nus ven edi, che nus ven tusche si da camona del tiri e ai tusche con aua freude abbia sai mettere vonca sinz venin di si da camona del tiri qui a 30 gradi, vans forse bo jene fa la tusche con aua freude.
2: La part de Von, incontra la Val Sumvic, è venuta alzata durante le lavori di renovazione e nel medem momento in le scombre venite strutturate da Niev. L'intero progetto ha costato 1,6 milioni. In tutto porge la Camona os 94 leggi. Le scombre di 2, di 4 e di 6 che ha dato benevento le visite della fiesta del giubileum su entro che andavano in sguardo. Ed insomma, la Camona Nova para de plagi.
5: Io ne bellezza tedia, ella è fe grande, più grande che quel che aveva il spicciau. E si plagi mi quei, quei è col crap, ad len, quei è combinau e da do che plagi fe bene mi.
6: Bellezza.
7: Qual che è un natale mi venu, te lo mi giudica tip top, un grande vantaggio è chi na bu pli quella si grande scombras.
8: Io è bellezza, io è con quella grippa, con quelle dusche che sai io, e le scombre che hanno partito giù, bellezza. Io ho proprio un bel sentimento di essere in quel.
2: Scoggia la devosa restaurazione del 2012 è quella di John Vergau, stata sulla bicetta di architetto lumneziano John Antoni Caminada. Le sfide di baghigiare le montagne e in tale altezza seggia un bode su Cazzigià, scoggi. Il materiale sto vini trasportato al Liuk, Laura gioca in una grande rolla. A fa, scoe durante la fiesta del jubileum con solei, a plievge, a vent, se vens c'è che la vol. Inna delle fine miras le più importanti se gi stata da combinare la parte veia con la nuova della renovazione.
1: Se coe sin hybrid, sanzi che, ma tutti hanno un po' da homogenizzare, qua, da mie insieme con quel che veni in tocca. Allora, naturalmente, il crap. Il materiale che non dovrà essere fatto importante. Allora, se mi ricordo, senza schon, non è in un'epoca antica, è da fine, qua senti, qua non si voleva mettere in avanti, ma è forse scegliere mettere in contrasto, qui invece ho il GBA.
2: Le spreids delle scombre consistono a scia per parte o della crappa veia combinadas con elements novs de lem. Che d'anton bun mo il material seggi importants per ina camona las montagnas, quei accentuesce la teologa Florina Cavegn durant la benedicción.
3: A hütte is mehr als Stein und Holz. Ich glaube, dem würde auch der Architekt zustimmen. Es ist ein Ort zum Ankommen, ein Ort zum Durchatmen und auch ein Ort, wo Geschichten erzählt werden.
2: Innen in l'autra nova historia per la Camona del Terri ai Frank Dau durant la fiesta de Jubileum de Cienons. Radun 150 persones an festival quei gi, cun musica, cun in viva ni l'auter, a principalmein cun stada compagnia. Suente la stiun se svida il plazza von la Camona pleonseu. Ils hosps til gi van puspei a casa. Ils auters gaudan am vina vonda seser ensemmen, ad a suenter se vi dormisch kin crap, si els auls e las combras novas.
0: Impressions de la fiesta d'inauguración sco è de la Chiamona rinnovada en flais sco adina se nostra pagina rter.ch. La vignè declarau de coce la Chiamona o nom Terri a bella hager ne graina.

Quai fossi stau de l'actualità della sera de dots, sco proximo divus la resumazion del D, de Dursin Cadish, a sianter l'emissiun, voi vinavam cun Vita e Creta. Tien prova de risponder la domanda del sen de la vita. Oz cun Anina Arpagaus Tomaget, tiradura de profession, a part de l'elita olimpica svizzera. Iudec a dia, io son l'Angela Hendri. Fedai bien!

0: Il di dal RTL.
1: Ad con Ursin Cadisch. Samurezzi ha leggiù in nef president comunale, quei è il secondo caccio. Navende l'autoron sorprende Adriano Iseppi, il presidi, e succede a Christian Jotienni, che ha bucli candidato. Iseppi ha candidato senza partita ed ha sorniu 182 vus ed ha 68 vus da pliche, Leandro Testa, dil liberal democratico, che ha candidato per il secondo scrutini. Isabel Wenger e Sebastian Banner han omadus fatg marcant mens vus che l'en prim scrutini cun 2749 vus. Se participai all'elezion en redon 62% della populazione castia eliger. Il Swiss Alpine fa bilanza positiva a Flemlax Falera. Varga 860 persunas en curidas per le Unils Trails quella ga communication ils organisaturs. Quei seggi in plus da redon 37% cun per l'Aucoglione Vargau. Quei monti che il nia fliuc dell'occurrenza seggi definitivamente comprovaus su entre la primiera di Lion Vargau. Avon veva la concurrenza liuga Tavau. La corsa royale del 78 km a Rua di Becker da Berna Gudignau con radun 9 ures e Rebecca Eder da Minca con Biaben Indijures. Si le ures da parca in Svizzera date ad una puspeia in provas da Cugliana, attualmente in casni in conoscenza del mercato da Zug. La polizia avvertesce da QR codes falsificai vid pli ures da parca. Delinquenza agentacau sequels e quels manians in una pagina falsificata per gli vid las datas della carta da credit. Las polizias svizzeras appellescen d'esser precaut e recomandan da controllare exact l'adressa d'internet della pagina avon ca autorizar il pagament e da scemopus eivel duvra las apps ufficiales dils purgiders dils parcadis ni e da pagar direct als automats. E quarta von che la Spagna e l'Argentina giocano il finale del campionato mondiale da Bellapei questa sera, critichesce il Consiglio d'Europa vehement la FIFA. Quei campionati seggi un brivaus da squitch politic, sco per esempio il telefono da Donald Trump per schligiai una carta cocina. Tentone da d'insultas rassisticas vers giugaders, gi il segretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset. E la vertescia è dalla derasazione da pazzi da sport dubius, el stadion. La FIFA due us inizia in dialogo per garantire l'integrità del prossimo campionato mondiale in quattro ronz. Si lunch il tema spil moment, jau già vigileun in abiala serata.
0: RTL Vita e Creta.
2: Ie stat profunda, in temps sco fac per filosofa. Ceneu el umbriva, cules melodias monotonas dels greils. In der Monde, ich wusste, dass es Esser per Indi in der Figur de Disney. Die Figur fuss quai. Ella abutterlina aus in quella Monde.
3: La Ariel. Quei John de Bourbe ist auch mein Film preferiu, quei auch noch la Historie preferida. Ziemlich Esser in der Donne de Laue, quei fuss genial.
2: Ella Fantasia, Ariel, la Sirenette degli Ozean. Ad ella realitat ai ella in donna che stat ferm cul spais di un plaun. Ella ai tiradura de profession com membra del cader svizzer e part dell'elita olimpica el sport de tir. Annina Arpagaus Tomaget. Cun ella filosofai nus oz davart sei a nova situazion da veta, di esser moma e davart quai che dat sen a sia veta. Io son Gabi De Gonda in a biala domenica d'estate.
0: Vita e Creta.

0: RTL Vita e Greta.
1: Già da pinte amava la Bugens il stand a città a Tron Pustiet con seu bapa, con ses fragliuns. Anina ha pagato stomagete, lei crescita sia in un ambiente del sport de tir e in una famiglia de cacciadurs. Per ella ha esiedina stau clar che sia vita professionale veva da di in una direzione sport de tir. So entra la recruta de sport al Center de Sport Nazionale a Macklingen e la giufna treganta de campion vigni de pridesi el cadre nazional. Quattro anni se la restada a Vienna, neu che la assa viu viver si usiemis co atleta de cadre, se perfecciona, l'uvravi de fina miras e se participa a concurrenzas nazionales ed internazionales, can la finale manau ella en tiaras continents che la ves probabel mai viu. Ascia, per esempio, in Perù, né all'India. Il sport de tir è il centro della vita professionale di Annina Arpagaus Tomaget. Con 22 anni, ha ella dominato il titolo di Tiradura del Grigion 2022. Agli anni 2024 è la venuta campionessa svizzera della disciplina 10 metri con buis d'aria comprimida. Bia medaglias, bia trofeas in serimnadas. In montata a parte ad Anton, la medaglia de bronze che la tiradura sur Silvana contongiu en team de Trois, sin 50 metri buis d'aria comprimida. Questa è la stata 2021 a Châteauroux, als campionatis europeics in Francia. E le domande filosofiche da parte del sen della vita, nostra serie de stati, de vita e creta, ragiona Anina Arpagaus dell'importanza de quella medaglia. Mo. Seins insomma viver del success de quellas medaglias sur un liung temps?
2: In success di per me sco, sco se sogni la paga. Sembra la lavur che ho metto da vos tot, chi sa io son sin in la dreccia veia. La medaglia, letze, è ja una schon in al punkt si, aber letze, schnimmere sind tun kann, habe ich dazu und letze, pende, sitter mes jedi durchs.
1: Also la medaglia è un po' brillante in quel caso.
2: Io credo che questo venga a buio, che io so vedo buono a prendersi e l'esso giocato. Allora io ho sito messo in i tours e quel grado perfetto. Io ho plazzo per da pli, io ho una scioia bi. Questa gasta là.
1: Con presente, ecco, io ho quella medaglia di bronzo di Leon Vergau col team ni è la medaglia di campionessa svizzera. Vi vince da quei? Su Rons, ni con presente, ecco io.
2: Vivere da quei e in certi sensi schon, perché io quello che ho fatto del campionato di Svizzera era scritto a Malzauna, io avevo una nasennebenhöhlen entzündung e avevo due anni di avanti buono stiamo città e avevo detto quel campionato di Svizzera sette io in Porto Bocenico perché sono lo ide, perché città stiamo corporal in una brutale challenge ma io tutto in il mese automatismo il lavoro che avevo fatto avanti a Tungiu per sostenere, per vincere quella medaglia. La medaglia di bronzo è per me una di una presenza in casa di Janin, perché io ero lui già in speranza. E lui era che mamma e uomo di oggi avevano. Mio uomo veniva 9 ore con l'auto, con me in i tours, a stia di notte. Tutti lui hanno dominato godinà in una medaglia, con se ve, io ho sentito il buon persona, e che ho cresciuto in pop, quei la montata sembra questa mina completa.
1: Qui cresce forse per Dina, quel sentimento che voi due aveva, che univa voi due in via silenzio a tutti con una immensa forza.
2: Esatto, yeah. Perché sostenevo ai feci, io ho fatto la città in ventre, ero piuttosto male per noi, ma aveva una scena forza che qui amava semplicemente.
1: Cioè che Gianina ha già portato l'altro la mamma.
2: Esatto.
1: Tra Janine, el dorma, forse che il dato è buono, sai. Con figli, a el, rivoluzionò la vostra vita, quella di voi, quella di voi spartanari.
2: Ella mi dà un set di una massa, ma dall'altra parte, ella è sci in Pacific, noi siamo fatti tutto con lei, ella è relativamente esperta, non c'è da dormire tra la notte, noi siamo stati a festa del diploma del Florin, che è venuto con, è stato senza mucchi, noi siamo tutti fatti tutto con lei, ella è scien pacific. Noi tre funzionano per certe forze in te curiosi insieme, ma funziona scelta che noi siamo tutti tutti tre fece bene scioglie.
1: Ma se qui hai una nuova situazione, voi siete in tre, voi siete giù una pigliola, voi siete giù una scienza, lui formavi in IV, vivere insieme, tutti tre, adesso quella carriera di tiratura d'elita, due mondi tutto faccio, differenza. C'è un'esce ossa tenor vus quels dus mons. C'è aisil, quel che fa, il più fece che tutto funziona.
2: Io crei per grande parte la ruosevole dat che ho da mogniel da VN mai. Prima che io ci sono ven in perdis, il dio vai au bo, also clar, io patraccio il fece vide del dus a casa, aber io vengo da se concentrarsi in quel che ho da fa. A cui io son cao, gaudio a scife, gelt, a lasch se kau bo prendre mai odle rolle minchega. Io son biars dien, io se di pitos di na rosaivle a petifige, son en terz graus forse mem a petifige, aber a scheu funktionen.

0: fidel ad els 100% ad al Florin elets sa è exact qui e funziona schina rode zu konzema
1: questa stanna na velle de vos ga in tic pidi
0: io sono us grad stada als och tocas do di ste von dur kurs stau in primera che son stada propi tun dis na ven e jetzt ist schon also al dio mavi aber la serie quinze che du maklinge per sul sein kombre trastin sa Flott, wo sie schon ist, hält es noch sehen, tun mei.
1: Es ist auch dir.
0: La Serie ist schon. La weiß ich auch Bujen als. Wo sie auch Bujen sich auch, und tun als. Aber ich weiß, weil er dann super sich auch. Ich organisiere Auto, die funktioniert. Und ich bin ja gleich in Kase. Ich bin auch schon auf der Stadt aus. Du hast drei Jahre, wenn ich weiß, ich bin wie in der Fin. Ich bin wie in der Fin, kein relativ der Tier.
1: Anina, De nunder prendis vos quella energia per quel moment che vos citais per concurrenza ni per Apple trainament, quella concentrazione, quella tensione, spert, tierp, buis. Cosa declarais quel che scebeglia, quel moment con vos, en vos?
0: Questo è un caos completo. Ni in una rossevole data, simile in se senti bene, in se ve, in en fidade se sette. Cioè che io sento il bianco e c'è il primo dia che viene insieme e mi c'è un ingenuo che trembla e lui il ventre che bocci stabile e lui pari e mi c'è un caos completo e lui non c'è il ciao a studiare ci spero che io venga di tenere basco con forza mentale né con l'oracolo e muscoli tenere la tendenza e lui c'è da e lui venga per più di cui è da il cirp e c'è va buono su un giro via e c'è cocco kins schon so neu war kins wolfe wie el peikel wing wurde die gut gefallen mal de wie no aber el sta der dran sita check io drovel adina man la konkurrenz er sta so wie in ihr casa er sta so wie in si kau si tron ad esser en turn mei familie so wie i si do se di moi e spatz kau en komplion kun kulchaun ni fatte che con la familie per so wie mental mein chantaju
1: wie es de casa quasi sco Moment der Regeneration.
0: Exakt, ja. Also jetzt sehe ich deinen Stau. Ich kriege auch wenig mehr, als ich das. Ich habe so eine Memme, die ich noch wenn, in einer Memme lange Periode, als ich in der Kase, wo ich Pippi greife, der Stau aus Seuvels.
1: Nun ist die in dieser Mission, in der Philosophie, in der Antik, der Wart, als Ende der Vita. Ich habe so viele Leute, die Mondel, wo sie an Nina, in der Familie, die Kedate, wo das Ende der Vita, Ni semplicemente inagit de contongere al sen della vita.
0: El sen schedinkas inagit de contongere, also propi contongere, per me è se halt simlen jau lesse ve viver, che jau son contenza, che jau vai bo, mince pince causa che fa vini mei oda ciao, ed laue tra sustegnen la famiglia schon ins fadia e din in dad imprender, ins fazice per el sustegnen ins, Allau ein Els in brutale di schock mass la vita che ho meinel, che ho saimena, mass bo, senz Els.
1: Vus meis budien si edo, budien en la natira, scha possai, weil sin in alt pez zu neo con personas che vus veis budien. C'è dat, quai a vus, quai esser si lau, eins forse autres betreis, studeg ins autres causas, quai se si lau, betreis ins vide fine mires, vide siam, ins gins vul contonger, grab por quai gins in tic-tic pide tira del ciel.
0: Io traccio il son, je, con zone pro gins aga du mini auzi, je, in se si, a traccio, boah, en se, son io caput, aber, io, du mini auto, che si cao, je, va aun, quai batacor, gins a, quai in se si, Brin hat bat der Kor, dass es er los sind, sie setzt, wo man auch quell, kann sie aus und sie, die ist auch streng, aber er probiert ein Sentie, Sapientiv, probiert schon ein Kor, Laune, Kalei, Kohl, Dat, quei Arve, ein Dienz, wo sie will Dat, tut er nicht, Chappins, ein Steiles, ein Sa, sa fa tot, quei, der Lau brennt in seiner Forze, also ja auch kein Sohn, Und se si c'è chi se ves bo sin sto es paga per se fai o se cos fos creo bo cos ves sin se bo paga
1: a quei esser si sum quei esser de tier da senti quella ventira de ve conto un giu un si c'è Questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita, questa è la vita,

0: Was lue lau quel sentiment de pigliar giu la steila e de far vina von?
1: Il sentiment de far vina von, gie, quad la steila es bo. L'as è pitost il gudè, proprio il mo al gudè, la motivazione de far vina von, l'etza vegn, l'etza lau, quinza lau, l'uens, inza gie sci contents, anciai va buono in SSMA, avrei ei da de in altra forza, sembra la forza sa base quasi mo, e si è dato quei se il sport da un silentire vette che non c'è va a dare la sport se dins di io personalmente qui sono il sport a domani si c'è arva quei mille sport è il sport
0: Anina non mi implanet di la fin al mondo attraverso crisi problemi geopolitici clima fenomeni extremi della natura studia vide quei terribili terre tremble in Venezuela Nu ca melis e melis persoonas ein vinides, satrades, zut mirs, zut fiars, a tutine suenter, dies a dies, eins en flau persoonas en veta. Cura sentis vus in moment sco miracla?
1: Die miracles, jo era dich, skeptica, en virs miracles, pece zert urdens, vevins, sco muas assi, laua e el Janin, mi dau, miu meini, Tre miracles, quei temen spera, chi dà da quale miracles, chi sto busse vede clarai, semblen chi sa al clic che angel per tirare lo e gide ad ins con in miracle.
0: De noch che criteri definis vus quai cau ai al sende mai avete per quai vive o per quai vale la pena da s'engaggia da da tot.
1: Si dice che io si sento il bene e vai sai sta da vos tocco che io faccio e vai in bien sentimento. Io sto si senti bene e io sto essere il bien con me. Allora, se io sai vivere me in tira vita che io sai la grande parte di tocco che io faccio di bene, io si sentivo il bene che io faccio. Allora, vai io contangere il mio sento la vita.
0: Alla credenza, al cre Dat quei forse etze neue incert tegn a tut quella casa, tut quella cattedrala che vus weiss, che vus eis. Io stai essere in paesch con mai.
1: Die, also io tracel schon, perché si weinen a bozi, che nisch ins panze, per si che ins entscheuwe a faua razion. Io wei aus imperga giù la situazion, che ins a lu faci a razion, a lu es fa en, ins asce e gui va bain, faua razion, ad angrazia. Io crei schon, lau oizi che che sostegni, ni decide, ni schormedia ins. In angel per tirare, sono io persuadita che mi incinde non sa.
0: Quanto c'è la vostra orazione?
1: Qui è differente, qui dipende grad neu che sono, se la sera in legge, se qui a mon si è do, sai essere caro Baba in Ciel, ni caro Dio, ni grad c'è che venga grad in demen, forse se è in grado un caccia, caro Sonny Hubert, Sind Fahrerzieher per Jom, Nippels, also eben per Florin, per Andrea, der Bab, per Lediana, keine Katscha. Depende gerade noch der Situation.
0: Gleich, was wir es dir den Notzes. Ich bin in Ziemik der Wende weg, für Wus, Florin, wie es Janin.
1: Ja, also ich war eine Chance, mir auch, wir fahren Notzes ein Alf, Notzes ein Baselja, Ein Mese ist es für eine Bube normal, für eine Bube Pinche, sehen wir, dass wenn wir da in einem Vestiu, in einem Baselge, kein Jom, kein Skerät, ja, dass es sich ein Pibi dat die Bo.
0: Wie ist die Wisch für eure Wette, für eure Familie, Anina?
1: Genossen wollen wir contents, ein Nijine Pichire, genossen dominieren, die Familie, manche Obstakel, manche Kombat, genossen dominieren, ein Zusammenquell.
2: Vita e Greta.

0: Svenudiu Sting con Fields of Gold. Vostat lais vita e creta al magazzin de religion ed etica della Dumengia. Si bisco gli hai d'ave vacanzas, da se vegu de las vacanzas, sa gli quei a casa sil balcun en curcin, ce ne ua el zauls ni forse spela mar. Sa vai nus tots ca la tiara pitescha el moment de la sait. Ai abba in dauza con surezis, mo ai trovas buona plievgia sur minime umini amna. Rilana ca druvi de tron, ca è pedagoga, musicista, a ca studegia teologia, vese in segno de speranza e gli orizzont.
1: In a plievgia de stat, a miez in a tala onda de calire scoglie stau fin cercladur cau tirnus, e in regal del ciel. La natira brama per aua, la tiara è scetcia e plica scetcia, l'aria stat eri del caul. E lu, finalmein, ils de guaz che frascenten. Inspara du di in gem de levgiamen e la natira. Quella plievgia porta nus da pliche mo aua. Ella è in segn che sa diventai una sbrinzla de speranza per nus carstions. In tal urezzi de stat ha immediat regurdau me vid la historia del profet Elia sil colm Carmel. Suenter le unghe scicire specchen ils carstions cun brama sila plievgia, sin nova vita. Elia fa orazion e termette seu surviend o rassum il culm per mirà vers la marcia il vesi anzecei. Per la sia tavla ga, engarta il surviend in a pince nebla al horizont. Quella pince nebla è lanciata d'anzecei gron. Ort in pin segn cresce nova speranza. Il ciel se sarva e Dio se svolva vers seu pievel. E plova in cinz dis e nova vita torna. E la tradizione cristiana ven quella nebla recepida sco in maleg per Maria. Maria sco segn de speranza, Maria che muossa a nus la via tir Christus. A scia porta Maria e il nom Stella de Mar. Sil colm Carmel e pli tard vignu erigiu in a baselgia dedicada alla Stella Maris. Marinaris e pescadur s'orientescen e un goz, vid quella baselgia, ni vid las steilas al firmament per anfla la via al port segir. La steila dat orientazion. Il temps de vacanzas ha anciat. Biars se metten sin via, spela mar ni als colms. In strezza de nief le liada sin qualche important. In zamfla forse puspetir se setz, in tir lauter, ni tir diu. Nus escien spera, che Dios termetti ad ina puspe sens sinos viadis, magari gronze marcans e magari pinze sublims, sco ina pince nebla al horizont, ina steila vid il firmament, ni ina plievgia de stat. Ina plievgia de stat lai arver le iada. Il ciel se sarva ad ort ina pince nebla nesce sco tier Elia speranza, la medema speranza sco all'orazion. Ave Maristella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix Celi Porta. Posse nel spinsens regalanus questa stat nova speranza.
0: Al plaits in via de Rilana Cadruvi, quellen fleiss del reminent è e la quotidiana de venderdis, ni è sin nossa applicazion Play RTR. E musical mein restainus vinevonti al tema Staat. Nus udin ils passionai.

0: It was just like a song when we were young.
1: A con quella bellezza canzone da Adele va al magazzin de Vita e Creta a fin proz. El pleits in via de dots a Rilana Cadruvi a palauda mai da si la speranza.
2: Nus es tien spera che Dios termetti ad ina puspessens si nos viadis. Magari gronze marcans e magari pinze sublims, sco ne pince nebla al horizont. Ina steila vid il firmament, ni ina plievdia de stat.
1: Ina steila sco sen de speranza. In sentiment de saver pigliar la steila resente an ina arpagaus domaget, quella arriva si som in colm.
3: En set son jo caput, aber jo et mi auto che si cau cei va aun quei batta cor che inza cu inze si quei arva ad ins pusseva la dat tutenina chapins le steiles a sa fa tot de lau prend inze la forza
1: ed en quei sen gli vigel e jau a vus che vus contongies vies liug vies moment de forza vies moment de speranza a vus tots vine von in a biala domenia meu nom Gabi de Gonda mirai bain de vus e stai bain
4: Vita e Creta.

0: Il di per RTL.
1: Ot con Ursin Cadir. Samurezzi ha leggiù in nef president comunal, quei è il secondo catch. La vende l'autoron sorprende Adriano Iseppi, il presidi, e succede a Christian Jotienni, che ha bupli candidato. Iseppi ha candidato senza partita e ha surniu 102 vus ed ha 68 vus da pli che Leandro Testa dils Liberal Democrats ha candidato per il secondo scrutini. Isabel Wenger e Sebastian Banner han omadus fac mercant mens vus che l'un prim scrutini con 247 vus. Se partecipai all'elezione, in redon 62% della popolazione castia eliger. Il Swiss Alpine fa bilanza positiva a Flemlax Falera. Varga 860 persone se incuridas per le Unil Strails quella ga, communication ils organisatours. Quei seggi in plus da redon 37% con per gli auguglioni vargau. Quei monti che il nia fliuc dall'occurrenza seggi definitivamente comprovaus su entro la premiera degli on vargau. Avon veva la concorrenza liuga tavau. La corsa royale del 78 km a Rua di Becker da Berna Gudignau con redun 9 uras e Rebecca Eder da Minca con Biaben 11 uras. Si le uras da parca in Svizzera date ad una puspea in provas da Cugliana, attualmente è in casnia in conoscenza del mercato da Zug. La polizia avvertesce da QR codes falsificai vid pli uras da parca. Delinquenza agenta cau sequels e quels manians in una pagina falsificata per nivit las datas della carta da credit. Las polizias svizzeras appellescen d'esser precaut e recomandan da controllare exact l'adressa d'internet della pagina avon ca autorizza il pagament e da sche mopus eivel duvra las apps ufficiales dils purgiders dils parcadis nie da pagar direct als automats. E quarta von che la Spagna e l'Argentina giocano il finale del campionato mondiale da Bella Pei questa sera, criticesce il Cussel d'Europa vehement la FIFA. Quei campionati seggi un brivaus da squitch politic, sco per esempio il telefono da Donald Trump per schligiai una carta cocna. Dentone da d'insultas rassisticas vers giugaders, gi il segretario generale del Cussel d'Europa Alain Berset. E la vertescia è dalla derasazione da paz da sport dubius, el stadion. La FIFA due us inizia in dialog per garantire l'integrità del proxim campionato mondiale in quattro ronz. Si lunci il tema spil moment, jau già visleun in abiala serata.
0: La saira der RTL. Kunstcoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Concerts perverts, scouvrides e hits.

musica per Linne Scadin. Per tai. Per mai.

RTR, musica non stop. Con scubridas, hits e sempre verzi.

Men da betta da vart ils advocats, da men rauch. Schün advocat es croda eint, in büll es nähen tesche quaint, allure es quai un accident. Però schel cun schaschin es sazia no dond vain ora viv per grazia, allure es quai una disgrazia.

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pilè fantageia, sci lora stezzan mesa veia.

do de corsa, suena su dula che al tempo l'al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca, dula che i tuoi si sparis.